0: di Jan Sibelius avete ascoltato Il festino di Baldassarre, suite dalle musiche di scena Opera 51 per il dramma di Hjalmar Prokopé, orchestra filarmonica slovacca diretta da Adrian Lipper.
1: Giovanni Battista Fontana, due sonate, sonata seconda, sonata terza. Giovanni Battista Fontana, due sonate, sonata seconda, sonata terza. Enrico Onofri, violino.

Di Giovanni Battista Fontana avete ascoltato due sonate. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere. Johann Joachim Quantz. Concerto in si minore per flauto traverso e orchestra. Larghetto, allegro, adagio, allegro. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Concert diretto da Roy Goodman.

0: di Johann Joachim Quantz avete ascoltato Concerto in si minore per flauto traverso e orchestra. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Consort diretto da Roy Goodman.
1: In Jazz Pleyel. Sinfonia concertante in si bemolle maggiore per violino, viola e orchestra. Allegro, rondò moderato. David Perry, violino. Victoria Kiang, viola. Orchestra da camera di Baltimora, diretta da Mark and Tucker.

di Ignaz Pleyel avete ascoltato Sinfonia concertante in si bemolle maggiore per violino, viola e orchestra. David Perry, violino. Victoria Kiang, viola. Orchestra da camera di Baltimora, diretta da Markan Thakkar.

Sergei Prokofiev, Ala e Lolli, suite scita per orchestra, opera 20. L'adorazione di Veles e Ala, allegro feroce, poco meno mosso, poco più lento. Il dio nemico e la danza degli spiriti neri, allegro sostenuto. La notte, andantino, poco più mosso. La gloriosa partenza di Lolli e il corteo del sole, tempestoso, allegro, andante sostenuto. New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.

0: di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ala e Lolly, suite Scita per orchestra Opera 20, New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.
1: Johannes Brahms, concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Allegro non troppo, allegro appassionato, andante, allegretto grazioso. Pianista Sviatoslav Richter. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Erich Leinsdorf.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Pianista Sviatoslav Richter, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Erich Leinsdorf.
1: William Aylwin, Sinfonietta per archi. Moderato, molto ritmico, adagio e poco rubato, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Richard E. Cox.

0: Di William Aylwin avete ascoltato Sinfonietta per archi, London Symphony Orchestra, diretta da Richard E. Cox.
1: Franz Schubert, Quartetto per archi, numero 14 in re minore, opera postuma. Der Tod und das Mädchen, La morte e la fanciulla, di 810. Allegro, andante con moto, scherzo allegro molto, presto. Quartetto Amadeus. Norbert Breinin e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.

di Franz Schubert avete ascoltato Quartetto per archi numero 14 in re minore, opera postuma, Der Tod und das Mädchen, La morte e la fanciulla, di 810. Quartetto Amadeus, Norbert Breinin e Sigmund Nissel, violini, Peter Schidloff, viola, Martin Lovett, violoncello.

Rai Radio 3 Classica. Frédéric Chopin, tre notturni per pianoforte, opera 9. In si bemolle minore, opera 9, numero 1. In mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2. In si maggiore, opera 9, numero 3. Pianista Pietro De Maria.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre notturni per pianoforte, opera 9. Pianista Pietro De Maria.
1: Johann Sebastian Bach. L'offerta musicale. Bachwerke Verzeichnis 1079. Ricercare a 3 sul tema regio. Canoni diversi sul tema regio e fuga canonica in epi diapente. Canone perpetuus su tema regio. Canone a 2 querendo in venietis. Canone a 4. Sonata largo, allegro. Andante, allegro. Ricercare a 6. Musica antiqua Köln. Reinhard Goebel violino. Wilbert Aseset flauto. Charles Medium viola da gamba. Henk Baumann cembalo. Ayo Bass, violino.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Dalla Rai Ladinia un buon domiste. Benjutas e benjus al notiziar da miseles duas in cui d'antarater con chi argomanch. Critiques por garas inoficiales organizadas su just les Dolomitas. La Copa del Mondo esci alpin les arras fegindo tappa de fascia. Daurida in ir la mostra dedicata alla gran incontada di Ladins sul Sella. E in domani il sposto il programma la Daurida del Festival Internazionale d'Art Contemporanea, Biennale a Gardaina. Dol notiziar l'erca la Copa del Caffè. Moi giunta in proia mettu manco la question del traffic sui jus. Tra i dis di soggiornanza, due dis di gara squadras con supercars sui jeu pori jus le Dolomitas. C'è il pacchetto di vacanza che ti viene pitecchis dis da un'azienda della Repubblica Ceca, ha indotto 60 partecipanti. Il titolo della scomenciadia è Drive the Dolomites, The Mafia of the Road. I gesti rovada l'erchinir con il flieger privata Balzan, per due dis di rodas con gli auti a mese le Dolomitas. Il costo della gita è per due persone di circa 40.000 euro. Nas comincia dia che mette in dot il center della discussione pubblica la problematica della duranza delle strade di jus delle Dolomites sulle piste da gara per gi de botta. Critica de cash vers in cella tutta de posizione della Lia Alpenverein Südtirol AVS. La Lia sottriseia sua incomprensione totale per cash comincia dias. Per l'AVS è cash sviluppa un contrasto totale con i traversi di sconanza del clima e della natura, in contraddizione del discorso del turismo sostenibile e responsabile. La giranza dell'AVS, che va importata da Ant, da passa 21 anni, in una regolamentazione efficiente del traffico sui giusti le Dolomitas, o del paese del traffico e o dei trends commerciali, arata l'Alpenverein Südtirol che le gran ora che la politica tola stesmans la situazione. Da d'altonde si pieghia la sperimentazione della zona con traffic limite su un frara. Gardana e Valbadia tira de boriada ten accorda do la fase di sperimentazione in Cajan de settembre-ottobre un pieghia del 2027 con la limitazione. Un vare che la fase vega de bun edel, con la speranza di nitracite la discussione di prossims mais. E giuinant con l'informazione che riverba la viabilità locale. Martina Rier.
2: I lauras pral puant Rodaval d'antar d'orivas i la Pozza i a Bon Pont. La strida statela d'antar Santa Cristina i Salva van in oggi aurid al traffic un quai venerdì dalla 5 doms di. La restrada vierta per un tant un king an merdi 2 de giuni. Dal dosser al moda bujang d'un valgun lauras da fine per cal sarà da fecund che la strida unirà in osareda bonamantar dal miercol di 3 un king an venerdì 5 de giuni. Il trasport pubblic vang manà in ant tres plan da tiaja. La fermeta sostitutiva pra dosses resterà per calinant attiva n fin ai 5 de giuni.
1: E mudun argomenta, si ben che le tams di crisa resta l'economia della Italia stabila. Moles tensions geopolitiche spotel da ni, avai fazion sun la situazione a livello internazionale.
2: L'economia della Italia tem permets alla crisi. Al dod il governador della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che l'economia a livello nazionale dai 2019 finca stabile, in ciò che la dinamica è ultimamente manco stercia. De gauja è dant al dut la tensions geopolitiche, i dacci matui su dai Stati Uniti, e l'economia debla della Germania, in ci Panetta tessi relazione annuela. La viera del Medio Oriente paese mossa ora prossima la previsions, ntang in manch che vang jel da fecund che il svilup l'economia resta ferm o che il vedan china meidere viers. Per schivena stagnazion se damanda Panetta per cal reformas, per fe crescer da nuov l'economia e per anfurze da vanias. D'importanza fundamentale fossil in ciò dati de perspettives a gent jauna. Cresta ne an cont che ti ultims cinani san ia 100.000 giovani gic de metz dalla taglia per ragions de lauch. De bona notizia si l'incontra dal marciad lauch de la taglia che antang l'mangs d'auril argenten valor da record. Al dod l'Istitut de Statistica Nacional Istat favel alla fin d'auril a livell nazionale 123.000 personas de plug a da lauch per metz al mangs de merz. Ten ne an cont de dut l'an jelen kina mei ades 270.000 post de lauch de plug. La quota dell'occupazione è del 63,1%, il valore più alto da passa 20 anni. Sibe la quota della disoccupazione che la disoccupazione per i giovani è gita struc.
1: Sung l'invite l'Institut Major di Fascegna dem Kungel Comité de la Grand Festa di Ste, il nu daurina mostra cum masa torona, dedicada alla Grand Incuntada di Ladings sul Sela. Margherita de Thomas.
3: Tel mesel del 1946 a Pech Meis dalla fin della seconda Gran Vera, passa tra i mille ladinsi si abbina a son sella e l'ec simbolic della Ladinia. Iera rue da Gardena, Badia, Fascia, Fodome, Ampezzo, a palesersi a volontà di autodeterminazione ed esse sentir ad dolla spartizione te tre province e due regions. Te donde sponch venia domana anter l'autere il riconoscimento ufficiel de culture e lengaz, autonomia e unità dei tenires, un ent turistic e un sol rajon lital. Autantin della radunanza una mostra de fotografies abudes che curadora Nicoletta Ritz. Tena mesa torona videda dalla direttora della Mason di Fassen Sabrina Rasom le venu trattade più temes, reises, identità, turism, l'Europa dei popoli, d'avenir e generazions neves, che la flama ideela non la si destudenia, dita anter l'auter il presidente dell'Union Generale Roland Verra, con lei e che varda a neves leames anter la valedes, a ricordare l'azione, resta ed accetta del Minority Safe Pack, con che la di defener la mendrances.
4: Il spirit de Kai Tempes, de cala proposta, si ma vorwif, Irat ke sentiment de tukea dum de vestrna populacion autonoma je mo viv. Kalke mudat noš tempes i pridavni, je ke musra kri da otra strede, za žakom u duke čorta solucions ke univa protec dant in tlauta nije nije pratikables, prekal musons kri strede znoz paruje ana komunite ladina unida engaša ljekish konfins provincije i regionei.
5: Cosa pela il po' farla diventare più forte, più stessa che sta chi sleame, ecco. Il avevo vedere idee, strumenti, se sa ben proponete.
4: Io rat che mi sono tot la mano, non ho sting, che lo dico, mi sono mobilizzato più la popolazione, già che la popolazione è un po' massa useda, al di dan quei, che tutto canto in fase alla istituzione, io rat che mi sono attivato in occhio al spirit, che fa tre tempi, di se muovere, di pretendere, e anche di fare, e non mi spero che gli altri abbiano la soluzione per noi.
3: Michael Moling, presidente de SMAC, designer creatif, presidente da Dante dell'Union di Ladins della Valbadia, la auzava alcune proposte.
6: Io mi dico che i 12 punti hanno pieia con una gran gaisa, con un gran ardimento. E gli anni e passare snell, 13 punti non ne hanno realizzato, ma sappiamo che le dar da ri, i tempi sono cambiati e secondo noi il dar momento per avere un altro approccio, un'altra modalità di fare pieia ecco, un'azione per cambiare le cose. Chirun dice che abbiamo dovuto attraverso, che sono 21, perché la nostra minunga è cara di provare un approccio un po' più disruptive, un po' più fuori dalla normalità per aggiungere il nostro traverso. Ecco, arrivare di sicuro da cambiare i confini, ciò che io ho detto, che la mia aiuta e basta se cruciare di questo aspetto per voi essere più innovativi e già cercare compromessi, soluzioni che vassurano il confine fuori, che i confini si mettono in cese, se sono buoni da collaborare in una maniera che da Gido il Muria, ne ponia che c'è contro il Muria, che è in Crambania. Ecco.
5: Un pensiero sul davenir e i ladins della nuova generazione. Ecco, cosa vedete e chi potesse fare?
6: Noi, che sono abbastanza stufi di pite e di tresti saltedò, a chi straverci che non hanno aggiunto. Ma è il momento di fare vari più concreti di tempi da dire che John inizia a collaborare tra le valade, tre progetti, e io dunque al posto magari inizia ti dà più l'erc all'innovazione culturale, non ma al mantenimento della cultura, ma inizia premier chi che fece innovazione culturale.
3: E Ruandò teieni il storic Mauro Scroccaro che ha analizzato la questione ladina del referendum del 2007 a Soramont, le venune ha a monnota la voa della neva unità ladina. Pierangelo Giacomuzzi, artista e amministratore dei territori, auzza ence il besen de regioner con la terres de confin, entener la cultura dell'ambiente. ne ha detto Pierangelo Giacomuzzi.
7: Penso solo al tutta la scuola che le dà da lavorare, ma anche tele l'os de confine, penso, perché il ladin è poco conosciuto fuori da quel che è il mondo ladin, e penso che le ora di Saverger anche altre realtà, non solo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico, se volon, e anche politico.
1: E mo un argomento in domani, sabato ad Eura Urtigia, il Festival Internazionale dell'Art Contemporanea Biennale Gardaina. Questa edizione è un traverso importante della storia di Cagevant. Sotto il titolo Future Paradise Gardens, Verzons del Paraviso del Dauni. Inviai la Biennale Gardaina da passare mise le scontrate, che è il momento delicato e movimentato. La che Jurtsch diventa un simbolo di suravianza di amor e della possibilità per un danni più giusto.
2: La giornata d'ansada il 30 de mese comincia dalla 10 d'amsti dang la sala Trenker a Ortigiai sulla piazza Stettenek con un bangoni in una presentazione istituzionale. Dal donir al fatna rai dat l'operas moneta dal curador Simon Leuenberger. Il programma della giornata va in ant tutto di. Dalla ungdomsdì sarà su piazza Sant'Antonio un'intervenzione culinaria matuta gi dall'artista Sandra Knecht e dall'artista Leonardo Burghi Tenorio. Domsdì dalla Treival programminanta Santa Cristina con una raida moneta che è accompagnata dalla performance Applied Honey Proverbs di Anna Pervatsky. In saut folkloristik tlmont di proverbs dat long capro u la ecologia an conta lingaz e la savietza samudlea gota per gota. Il divainant con una gita sapilat. La gita con visita d'l'opera stert durerà una pitla aura e mesa, dalla sias in chi mese la otta saira e finirà via con una festa per la diegesima biennale saluoc da pilat che gira inant con musica in chi in pluamanco da mese la diesta saira. Con la Biennale d'Art porta la lia organizzadora Zanza Saida in ant il pensier che l'art contemporanea si buona forza che tira da il crescer, il pensedò e la trasformazione sociale. Si impegna a fe conoscere la cultura contemporanea e fe che dutas e dutsch ti posso rove per mezz. Da ja passione d'Art ai cittadini del post, facendo su un punto d'antar tradizione e innovazione del cuore del Sud Tirol. Con questa convinzione vanno in domania ai 31 mei in cimatua gila vernissage per mutons e mutangs dai 4 ai 12 anni, accompagnati da una persona adulta. Un workshop creativ matua gin presenza di artisti della Biennale Pedro Abu Wirtz e Michael Marder. In domania da mese la 11 in king la 12 dams dit la sala Trenker da Urtigiai. La Biennale Gardaina va in ant in king ai 30 settembre con d'uni sorte manifestazions. Tutte le informazioni, il programma più avviso è da giate sulla plata biennalegardaina.org.
1: E giungi in ant con una bella novella dal mondo del sport, la Coppa del Mondo Ski Alpin, la Zaras, facendo tappate e fascia. Ai 9 e 10 di gennaio 2027 ti fece la pista La Volata, in dota paladina alle gare delle discipline svelte delle atlete di Coppa del Mondo. Adion Cecilia Mazzel.
8: Due successi tra i 10 di gare per la Coppa del Mondo e sulla volata su San Pellegrino del mese di marzo passato. Il direttore generale della FIS, Peter Gerdol, ha domandato a Fassa di mettersi due 10 di gare di ski, ai NEF e ai 10 di Genè che venne. Si tratta di due gare della disciplina svelte sul programma Team Pluma a Sant'Anton, una libera per la sabata ai NEF di Genè e un super giro domenica ai 10. La proposta è venuta di fatta a sette da volentiera dal Val de Fassa a Grenier Vench che per la quarta volta era al MET di mettere la sirgare di Coppa del Mondo. La notizia la venirà ufficializzata con il calendario definitivo di Coppa del Mondo 2026-2027 in Dena il 57esimo congresso internazionale della FIS sul programma Ayunes de Giugno a Belgrado. Di che l'occasione venirà anche confermare appuntamenti con la Coppa del Mondo Ski Cross su San Pellegrin ai 22 e 23 di Genè. Gran entusiasmo per questa bella occasione anche per Gianni Rasom, presidente NEF del Fassa Grain Events. Sion un rayon che da sempre ha fatto investimenti su ski alpin, ha detto il presidente Rasom, con l'esperienza di mettersi i mondiali juniores, le universiadi esecutanti la gara di Coppa del Mondo e dopo la gara di Coppa del Mondo e le tre discipline sveltes.
1: Le previsioni del tempo in domani sabato hanno la pressione alta, però i garantisce 3 cm un tempo stabile. La programmazione ladina serio è chi lo di lang de osta attenzione da Roman Clara al microfono e da Stefan Piazzi alla tecnica. La programmazione ladina va zeninant con la coppa dal caffè, tema in cui è l'ippopotam. La trasmissione è di Iris del Valle. A dottor Cantasi, a Duccanci, c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: La Coppa dal Caffè, anch'er d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, bagno dudes da Iris del Valle alla Coppa dal Caffè. Tratan l'ultima trasmissione vsai con te d'un tir europeo che è nu introdotto l'Australia e che ha, con le passe del tempo, gaugé una crisi ambientale gravissima. E ince in che, cari ascoltadasses e cari ascoltadus, podareis ascoltasse de plö informazions sura un'altra sort de tir che è nuda portada da lunch da so habitat natural, plö avisa l'ippopotam. Con una dimensione de char 5 metri de lungazza e l'ippopotam le terz mammifer plö grand la terra, do i elefants e i rinoceronci. So i nom vain dal grec, ippos e potamos, che significaia chaval blru, scemia che l'unic che ti sumaia an chaval e sua alimentazione erbivora. Plö avisa esistl dus sorts desfarantes d'ippopotams, cal pigmeo, Cheoropsis liberiensis, un ippopotam de dimensions d'arpiceres, che musura maciar 80 cm d'altazza e pasa manco de un cert che un ippopotam comun. Casta sort virt l'Africa occidentala, principalmente la Liberia. L'ippopotam comun, Hippopotamus amphibius indere, è originar dell'Africa subsahariana, mo aleda ciafè ince dall'altra parte dell'Ocean Atlantic, plö avisa tla Colombia. Tramas les due sorts d'ippopotams e nudas classificades dall'Union Internazionale por la conservazione della natura, schöken a sort menaciada. L'ippopotam pigmeo è in prego d'estinzione, tratan che cal comun va in classifiche schöken a sort vulnerabla. La popolazione di chavai del rü e ti ultims ein schmendrida da san, sura dutta gauja della purduda de so habitat natural e della caccia illegala. Mo avisa schöken suzet con l'econicio europeo che è in prego d'estinzione de so habitat natural, mo che è indere na sort invasura de chi territors o la calenu introdut apposta, suzet l'emedemo con l'ippopotam. De coche chi sgrai mammifers africani e rova dall'altra parte dell'ocean e è diventata una sort invasura e una storia fora del normal. Me son gitt zurück a jagn 80, canket la Colombia alle narcotraffic esercite un podai fora de control e a gauge un una de violanza e terror. Le leader de una de las organizaciones criminales plö temudes, le cartel de Medellin, este Pablo Escobar, un di trafficants plö conosciuts de la storia. Al a monopolisé le commerz de la cocaina e a controllé plö de l'80% de la produzion mondiala de casta sostanza. Al a creé un imper criminal e è diventé un diai plö ric al mon. Nel 1978 al inauguré Hacienda Nápoles, na proprietà rurala grandissima de char 3.000 hectares, u la cala costruì un edifice con decenas de chamenes, nodadoies, lec artificiai, na fosenara, na pista d'aterrage e un zoo privat. Purcash al porté a darlerc plö de 1.200 sorts de tirs esotics. La maiu perd compra sung le marché illegal international. Decenas de giraffes, camei, cerfs, cangurs, struc, vici, mo ince cater ippopotams a fat perd del caprice de cash criminal.
2: Gli ippopotami vivono e sono molto contenti.

Tel 1933 e le narcotrafikant Pablo Escobar nü Coupé e la propriété Hacienda Napoles e nüda abandonada. Schemia che les autorités a recupere pras de citirs e ja trasferis de zoos de sfaranch ne ai indere ni a salpucifa cun i cater ipopotams. Ai fo tremasa gran e pesoc purish puste da calpost e trasportete na reserva naturala. Pun sede che un ipopotam po pese cina 4.500 kg. Inche esinius abbandona a so destin. Cun le passe del tamp ai ipopotams lasce la proprietà e se ha spustet il rajun u la calpasa le rue Magdalena, un di rue più importante la nazion. Dai lo ai ce fe un habitat perfet. A sa da mangé, de gui nemis naturai o predadus, en clima ideal pur se reproduce. Te puc tamp nengel da 4 ipopotams devente decennes. Al de d'inque vagnel stime chial nansides al manco 169 exemplars, mole numer nesarchitania e la popolazion di Chavai d'l'Rue crash in ant. De fat, stimaia le minister d'l'ambient e del svilup sostenibil del paese che se la popolazion de quis gigants ne vainia controlada, spo por le 2035 nan sarà al plus de 1000. Scemia che l'habitat natural di popotams e la savana, con surush, parush e lech, ai chafet l'rue Magdalena le paraish, un ecosistem ideal suradut pur sua ega abbondanta. A tramanter che l'Africa e la Colombia ince tratan epocas de suta ega sufficienta purche chis mammifers pois restet tratan dut le det ega. D'lungia la spuna d'l'rue crash l'erba de cala che einen mangia al manco 35 kg al dè. In plus, ne massit la Colombia ni attigni para cun d'atre sorts de tirs por les ressources. Ti ultims decens alla presenza de cash gigant al bu un gran impact la contrada d'la region. I ipopotams modificaia l'habitat natural di atri tirs che virt l'rue, sec pur esempio manatis, nutries, capibaras, tartarugas e pas endemics. I chavai d'l'rue, tres sopais, alteraia la morfologia di rush. Por esempio, creai trush d'anter pozzes e zones d'l'rue che se trasforma spot de pici rush e muda l'idrologia d'la region. In plus, a causa dell'aumento des cremants lega, se sviluppai el un process d'accumulazion de nutrients eccessiv, conosciu sceche purtalian eutrofizzazione. Cas process provocai le svilup d'algas. Deci, quis faturs, mat imprigo la vita di tirs che virt la rajun, moince dles e di abitants che virt lungia le rue.

chiedono scusa perché maleducati non son. E poi quelli che sanno il francese dicono pardon. Gli ippopotami non fanno niente, basta la presenza. Gli ippopotami non si nasce, si diventa. E se li vedi con gli occhi socchiusi, non è vero che stanno a dormire, fanno finta.

litigavano con le iene, ma anche quelle per loro oramai sono bestie per bene. E poi questa è una libera scelta e va rispettata.

Pur mo che il 2022 alle entità statali della Colombia declare l'ipopotam che una sorta invasora. La nazione sudamericana ha da tempo considerato l'opzione di sacrificare o sterilizzare questi mammiferi. L'obiettivo è che di smendri la popolazione di tirs. Per architè sua riproduzione, il governo plantè di più opzioni. Le trasferimenti, la sterilizzazione chirurgica e l'eutanasia. Quest'ultima opzione è definita da una parte della comunità scientifica che la soluzione più efficiente, che sia l'unica per controllare la propagazione di questi mammiferi. La sterilizzazione che vanindere proponuta dal settore animalist della società colombiana vanududa insufficiente, incedea che i ipopotams rappresentes inant un gran risk per tirs e personas tratan le reste de sua vita, che dura char 40 anni. Dal 2010 al 2023 il nu fat ma unes sterilizzazions, a causa del cost altissim del procediment. Pensede che ogni operazione di sterilizzazione costa più di 9.000 euro. In più, si tratta di un intervento dar complicato, dea che l'aggressività di castir è un ostacolo. In iade a pie e in durmedì, la ora al manco 8 persone trattam di più ore per la chirurgia di castrazione. Un'altra opzione è quella di trasferire decine di esemplari di zoos da altri paesi. Al ne vanindere nia tutti in cont dai trasferi te chi rajuns del continente africano o la che la sort è nativa. Cash dea che i ipopotams colombians ne ponia se mushade con chi africans. Ai pudes purte agianch patogens che ne gist niat l'Africa e pudes insce genere maraties dantar les populaziuns salvares africanes. Cari ascoltadores e cari ascoltadores, la questione, dicevai, del rut la Colombia è una sfida dar complicata che le governi massagni affronte, denanche alla tisciampa fora delle mans. Interessante da savai è che gli ipopotams ne enia la sora sort esotica che è nuda introdotta dal narcotrafficante e che è attualmente da dan per l'ecosistema locale. Alle nu documente che incena sort de cerf nativ dell'Asia, Axis Axis, ametumanda se schlarie fora tl territore. La problematica attuale dell'arpegion de Pablo Escobar ne smostra che i caprizi de una persona può provoque inconvenianc devastanc pur dut l'ecosistem inciaria. Muan ne smostra ince che la sort invasura plödadan sunse desigu nos sers umans. E con cash e la trasmissione da in che rovada alla fin. E se oggi diciamo un bel domis de a tosh da Iris del Valle.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Set, das Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bangoni al notiziar den quei venerdì 29 de mei. Martina Rier vă saluda al microfon. Domansada vanil astel de la schluta del pranner. Latzen trela de la protezione civile del Südtirol au zahl status per el fin lena da zero a alfa. Restanga da sposizione per intervenisce al fossa de Bujang. Per via de la protesta contra el traffic sung la perta austriaca del pranner resta la 22 domansada zareda de fin la direzione nord da sterz inchinant da mesela understams din king la ot da saira. Latzen trela de protezione civile consiglia a kika jed aviatstand tra la taglia il Austria, der Astile Ora de Fingel Südtirol oder Propinia Tokalauto, Scholneienia de Bujang. L'attività dell'amministrazione provinciale da Sauni più ampia e TG più incontra ai Bujangs di Cittadins, il presidente della giunta provinciale Arno Kompatscher anche ha presentato una relazione da Cicaglioni fatta il tempo dell'anno, velgta plunas dis Stefan Pescolderung.
3: Passa 1800 le proposte di miglioramento presentate dai cittadini, munce dai dipendenti della provincia, da lies e dittes, sono il portale apposta. Più di 800 c'è una valutazione positiva e ne do alle concretizze, a spiegare in quel presidente del Südtirol Arno Kompatscher. Cina alla fine della legislatura, del 90% caste zester realizzate. Dante le novità in legato più ampio sono il portale web della provincia. Muince la possibilità di adeggiare le domande all'amministrazione in una forma digitale o ince l'introduzione del ticket Euregio, nu, per il trasporto pubblico. La riduzione della burocrazia è uno dei punti fondamentali del programma di coalizione, ha detto Kompatscher, e con la relazione annuale presentata in cui ogni c'è di dimostrare che le nuove fatte vale. Una certa burocrazia o l'ester per garantire un'attività trasparente e avere una documentazione, è l'udito. Ma non rovere una riduzione a mappe cicche indispensabili. Da questo verso l'ingegnere alza fuori l'importanza del portale MyCivis, al vanince supportato dall'intelligenza artificiale.
1: Nas comunicativa che va istant garagidas de squadra superijaufs la Dolomites con supercars, ma ti notel center la discussion sung la duranza de la stredas di jaufs chica pistas da garagida per fe fuora i gide botta. Audion Roman Clara.
4: Tre dis de soggiornanza, due dis de gara squadras con supercars sui jeupuri just les Dolomites. Cas il paquet de vacanza che va impite da un'azienda de la Repubblica Ceca a in 260 participanci. I gesti rovada l'air kinir con il flieger privata Balzang por due diste adrenalina e crabal con gli auti a mesi delle Dolomites. La Lia Alpenverein Südtirol sottrisait in comunicat stampa sua incomprensione totale por castes comincia dies. La giranza della VS che va importata da Ante da passa 21 anni e na regolamentazione efficiente del traffic sui jus. O due i trans commerciai arata l'Alpenverein Südtirol caligran ora che la politica tolles tlamang la situazione.
1: Na notizia che vang dal sport, la Coppa del Mond de Ski ruva l'invieren che vang un po' morte fascia. La garage des Leila sul programma a Sankt Antonio ni des Spustedes sung la volata. Cecilia Mazzel.
5: Do è successo tra i dies de gares per la Coppa del Mondo e l'Ellis su una volata su un San Pellegrin del mes de merz passà. Il direttore generale della FIS, Peter Gerdol, ha domandato a Fassa di mettersi a due dies de gares de ski, ai NIF e ai dies de gené che ven. Si tratta di due gare della disciplina svelte sul programma Team Pruma a Sant'Anton. La proposta è venuta di fatta a sette da volentieri dal Val de Fassa Grenier Vence, che per la quarta volta era al MET di mettersi a gare de Coppa del Mondo. La notizia la venirà ufficializzata con il calendario definitivo della Coppa del Mondo 2026-2027 in dena il 57° congresso internazionale della FIS sul programma Ayunes de Juin a Belgrado.
1: Domansada dalla 10 dams di giaur l'auchtigiai la 10ª edizione della Biennale Gardaina sotto il titolo Future Paradise Gardens Verzongs del Paravis del Dauni sarà il daudain king ai 30 stambar opres d'art contemporana d'artistas e artisti internazionali de De Plu Lourdes la Valeda per al di la giaurida jelgine camp programma culturel con De Plu manifestazions. Nia trop de nuo fiel da di sul temp, la pression auta da termine einant in temp stabil. Il find Lena ia da surradl, via paraldi pastel dumang sadan valgum ban stanibles autas. La temperaturas mantang valores da din stat la valle des Ladinas, n fing a 27 de greia sil da saspite via paraldi. Con cachel dut de gra per vost attenzion moinant un bon scute su in a bella saira.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondimant.

0: Anni di piombo. Una parte della storia dell'Italia dentro la fine degli anni 60 e i primi anni 80. Dentro l'autor, Anni di piombo, è anche il titolo del progetto che va portato avanti da più anni della scuola a livello nazionale e provinciale. Più o meno 10.000 studenti fecero per quest'anno al progetto sarà tutta l'Italia. Molti la scuola salta sulla Valbadia. Da ci clava più avvisa, non si lasciò con te da Sonia Zanotti sarà vivuta al massacro con bani di sangue per la stazione della ferrata di Bologna il 2 agosto 1980. Dal do, audirò non c'è una scuola che ha fatto per il progetto, Ciulì, i cocchi sapù ai giovani mancia insegnanti a fare per il progetto e ci chi stolper da questa esperienza per la vita personale.
1: È stata una esplosione violentissima alla stazione ferroviaria di Bologna, la stazione era affollatissima, ci sono molti morti e varie decine di feriti.
0: Un bel saluto in buon scutesso da Stefano Zanotti. Sonia, co e da chi è nasciuta l'idea del progetto Anni di Piombo, il Ciuldì avvisa da portare la scuola?
2: Questo progetto è nasciuto da circa 20 anni, in a Bologna, dove la professoressa Cinzia Venturoli, adunque l'associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto 1980, ha pensato di portare in avanti la storia del 2 agosto. E la scuola, già che i studenti sapevano, i giovani sapevano ciò che stava succedendo a Bologna. Nia duch, in scia is comincia a Bologna, agit in valgun scoles, e al di dunque son praktisch tutti di Emilia Romagna, ma anche di Südtirol, che stan eben con la scala da Laila, e on, alla fine dell'anno un contatto circa 10.000 studenti.
3: Lo scoppio di enorme potenza ha fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna. Purtroppo il bilancio appare catastrofico.
0: Ci vuoi spadare il progetto e ci vuoi fare la funzione del progetto?
2: Ma il progetto ha il ziel di riconoscere alla nuova generazione ciò che fava la storia d'Italia negli anni 60, 70, 80. Per quel noi che sono sopravvissuti e anche i familiari che è morto portano sì testimonianze della scuola e in questo modo noi abbiamo un strumento, abbiamo un'informazione alla nuova generazione in modo che poi possono anche capire ciò che si succede e ciò che è stato in quel periodo scuro d'Italia. E mi funziona anche tra di giorno la fe pur da gancio e da portare anche la mia storia in stessa. Io laurinia me con la scuola Sladina, ma stanno anche laura con la scuola di Bolzano e con altri lias di Bolzano e anche un portainante con questo progetto. Questo progetto va nia me con la scuola, ma anche con altri giovani, con Laura magari bello, o fesh gli educatori e altri.
4: I soccorsi sono scattati rapidamente, numerose escavatrici si sono messe all'opera per rimuovere le macerie.
0: E ci vuoi spadare il progetto? Io per me una non conteda con la scuola o con la classe o un'altra di più?
2: No, il progetto che si forma è cominciato con un momento di workshop dove la Cinzia Vitturoli o l'Antonella Beccaria, la nostra storica, conta ciò che è successo e ci fa il contesto storico dell'Italia negli anni 70, 80 eben, e già che fa non me gli attentati, ma fa anche un periodo dove è stata fatta una legge per l'Italia, diciamo, con l'aborto, con il divorzio, e poi la seconda parte a Bologna, la città, e l'ho fatto un piccolo trekking della memoria, e ho cominciato dalla stazione, e poi ho andato in al comune, e là ho mostrato tutti i simboli della strage stessa, ma anche altri simboli di Bologna, sulla storia della città, e poi nel comune i giovani scritti sulla testimonianza di chi fa il 2 agosto, povestro, e lo può essere un sopravvissuto, può essere un familiare, può essere anche un soccorritore.
4: L'orologio della stazione è fermo alle 10.25, l'ora della catastrofe, il momento dell'esplosione.
0: Quina scuola si può portare avanti il progetto?
2: Noi cominciamo bene con la quinta della scuola elementare, poi la ronda adunque con la scuola mezzana e anche con la scuola alta.
0: Grazie Sonia per l'impegno, di tutti i compagni che ha portato avanti questo progetto che aiuta senza altro a niente di smontare e per fare una moda di vivere questo un po' altrimenti non ci da un'è.
2: Grazie e spronto con te più studenti il prossimo anno.
0: Monica Senorno è stata della scuola Sautas della Valbadia o mio cittadino dell'ITE, Liceo Scienze Umane e Linguistica. Cosa è stata saura da questa scomunciativa e c'è una stata la prima impressione del progetto?
5: Io sono Rueda Saura, sono questo progetto per l'ancuni di questa scuola, già che sapevo che fava scuole e scuole della ITE Durtigei che giva a fare questo progetto a Bologna, ma non sapevo ne appunto c'è o co. E poi quando sono un'altra scuola, ma io lunedì che per l'anno passato fava una classe con gli insegnanti giù a Bologna per questo progetto sui anni di piombo. E perché sono Rueda Saura togenia da kan koi skomanchata skola kan chuka staniel interest fpa pro kasta bel attività kwam tu da gi dalla skola in collaborazione con l'intendenza scolastica ladina
0: e giulio vai sa passare fe in opera e konkret zum prision sei sa butel prim kan kai sa di un po da ciclava un po plus sot.
5: Und dort hat sich schon der Fein Opea, ja, que l'an passau bla butada san. El vorstaat na belle experienza siebe per i insignanschka va puto fepea, que ova dit clava butai, que fava zekte valuta, i saman sanza nche i studenti, la studentes, ova vu gran plagei a fepea. Personalmente, ratikel siebe de grandissima importanza, que i studenti, la studentes, impera saman sanza i contenuti de clas, ma eba pona la possibilità de ginche ora de scola e de viver experiences la realtà extrascolastica e che il progetto porta per la propria pro a tutti un argomento di grandissima importanza storica in me in che ora il contesto scolastico. Io penso per non c'è che il sia di grandissima importanza che i giovani e le giovani ebbe contatto con testimoni che ebbe fatto certe esperienze, già che l'irria, che anche in questa classe, che anche studia sono libri, si rende conto di ciò che altre persone sa fatto bene, e sentanci nella possibilità di avere in contatto con queste persone, di audire o di scutare su, sentire queste persone, poi noi abbiamo l'esperienza più sotto, e noi sappiamo che l'imparare è garata mi fumire, che anche l'inizio mi il ciò che pensa Pea, ma anche tutte le emozioni che Laura Pea e l'opera possono riuscire a imparare a mudare i poveri migliori.
0: Cosa integra in quel progetto il programma della vostra scuola? C'è meno un po' senza d'aggiungere con questa esperienza?
5: Il progetto integra senza con il programma di storia che noi siamo, senza con tutte le attività di educazione civica che noi siamo. Io rato che tre questo progetto impera un troppo contenuti storici, ma impera senza che uns da giù con competenze che io avviso tanto importanti, sia la competenza emotiva. Scusate su che una persona sa fare sentire con questa persona, sviluppare la competenza critica e sambanzanza sviluppare proprio si personalità in ruid. Aste giù con argomenti riai, con argomenti con cui non ragiona né tanto sauri e perché si fece sicuramente pensare più sotto e che giovani e giovani tocca bel plan da si fa. Aste giù con una realtà che non è povestra né tanto clara, da quella che naut povestre informazioni di svalivas e perché io cagio un argomento tratti una situazione ria con qualche lietrat che mutosi mutans di questa età si debba giù.
0: E per il progetto vi stiamo tutti il plan di un'autran scolastica?
5: Sceglie la disponibilità di chi che si mette a disposizione la famiglia Zanotti per un'unica senza autran un'autran in nome tua gi.
0: Thank you. In quei rusnond il projekt Anni di Piombo, che van portare avanti la scuola, il caratterizzare il tempo che va dalla fine di anni 60 al scominciamento di anni 80. Dove aveva di Sonia Zanotti, una persona che porta avanti il progetto di Monica Senona, se restante della scuola Sautas Valbadia, si lasciò con te dai docenti e studenti con alcuni pensieri di questa esperienza. Cosa ha passato per al progetto? Questa domanda ti fa giunta Sara Frena di mezzo.
6: A me manca più Darbel, proprio dal momento che ho potuto incidere la città, a Ciarè, e ho la cassa in spagnolo con te, in dalla Sonia, ciò che riste. Mi fa dare l'aldì di una persona che l'ha vissuta e che in spo veramente sentì tutto ciò che ha fatto per l'attentato, e ci dà interessante proprio in dalla ciò che riste e in dalla sul posto proprio un lac alle sudstu.
0: Ci ne passa il momento di maggiore emozione nel progetto?
6: A me mi è più il più bello quando Sonia sa con te avvisa ciò che la ricorda, da che la vaigono in ciò che ti riesce proprio il record e anche vaigono in che la lauretra è plassura e in ciò che la è buona dal porto d'ante in una maniera quando si ricorda in ciò che stai.
0: Mattias Molling, c'è te torsa tu peda questa esperienza per la vita personale?
7: Per la mia vita personale, ho imparato da vivere un momento, se che fosse l'ultimo. Ho avuto 85 vite se ha tenuto ruve o ha cambiato suo corso. E dopo che non è mai più stato le medeme, non ho mai le 85 vittime, ma anche le famiglie, le compagne, le conoscenze. E quando ho imparato per me stesso, da apprezzare i momenti che può vivere e al mi fa dare l'impressione da odai l'età lungo la lista delle vittime che è in una muta di tre anni però dar tre giorni per i umas in celas e io mi toli para proprio da apprezzare i momenti.
0: Ci ne passa per te il momento di maggiore emozione nel progetto?
7: La maggiore emozione trattando il progetto è perché ci abbiamo impedito di la lista delle vittime e proprio in ciò che abbiamo le famiglie intere che baldi sono state vittime di questo attentato e proprio in ciò che l'età che non è mai adulto ma in ciò proprio mi tu non è
0: passato via un insegnante che fa appena tutto il progetto Fabian Fischtil, come va per voi sapere per il progetto?
8: Oh, noi siamo stati più d'Arbella, diciamo che è il secondo anno che la nostra scuola porta avanti questo progetto. Infatti, in l'anno è la prima per noi, è stata una grande emozione. È soprattutto bello per te, Val, che ha fatto una storia contemporanea, la storia d'Italia, contemporanea che di solito non va neanche più portata avanti i programmi scolastici. Perché la lince è una modalità interessante, vissuta, diretta, pur conosce una parte della nostra storia più recente.
0: E c'è, ma tu l'hai sapere da questa esperienza per vostra vita personale?
8: Diciamo che è una gran lezione di educazione civica. Secondo me è una gran lezione in di coraggio da ne lasciare nia do, se al succede val de burt, nostra vita, in che anche sono dar giogno, alle tre possibilità da virinante, da ringraziare diciamo, per la nostra fortuna, per essere in vita e adorare il mio il tempo che si va in consiglio.
0: E c'è passato per voi il momento di maggiore emozione nel progetto dall'anno passato o da quest'anno?
8: Sicuro il momento là con un'altra, la testimonianza di Sonia e la testimonianza di persone che hanno vissuto direttamente questa esperienza Punse da Esther da Lot cal post da la calè sluppata una bomba che dut cash fo giun architette da persone architette da organizzazioni e che cash ha coinvolto una gran per persone sknav nia da fa no diciun vittime senza colpa il momento là che va in con te c'è una muta può veramente cambiare sua vita da momento l'altar c'è che le sotto pur Sonia e segui una gran emozione porta riflessione starter sotto.
0: Ringrazio per questa testimonianza, ma ringrazio tanto al Dut, a Jacques Weistaudant, di FPE, il progetto. con gli studenti e questo modo più stanco, sapendo che dopo è questa porta che è capiato e è a matragivelk. De gra.
8: Gelang.

0: Do bei Odi il insegnante Fabian Fischtil, valgun studente, sin valgun student, zang l'insegnante che fa pea al project Dorigo Daniela, co va passapu a fe pea al project.
1: Ma a me malse il più dar interessante l'este un'opportunità da udai in cval de burt mo da udai lunga e crei che geste pur i scolar stand adut un gran insegnament pur ai il steckas un evant da lung tamp mo con le testimonianze dirette ai pudu il vire più da lunga in chame ma si dic nos tratunca argomant in scola perché udai il vir dat lunge este na gran opportunità dar interessant ma si di.
0: E c'è tu lei sapea da questa esperienza per vostra vita personale?
1: Ma alle zigun val da punsedo per nos magari el ciò che abbiamo detto val da lunge il tamp mo alle ste dar emozional pudai ascutè testimonianze dirette udai il posto la che le sutstu e proprio punse do in cal nenia dut logisch cic nosun chi lo cal po cambie dut tande a later ca je si guval sun cal campansa do.
0: E ciù nie pasta il momento de maggior emozione in tang dut il proiet?
1: Il momento più emozionale pur mai e appunto sta cancale che Sonia abbaie da sua testimonianza che è dai lot il comune e da do la stazione o la cancau du proprio l'ora chita e c'è mo ciò che le resta i murs, roccia e proprio il posto la che le sottostu, che c'è stato il momento più emozionale.
0: Cosa partisse puffe per il progetto? Audion, Sofia Castlunger?
2: Sto per questo progetto, ma sono più da bel, da chi ha l'occasione di imparare da troppe cose nuove.
0: Audion, Sofia Castlunger?
2: Sto per questo progetto, ma sono più da bel, da chi ha l'occasione di imparare da troppe cose nuove. E credo che sia

0: Ja, Laura Döhmer, mi compaens de klasse, der che jamo tu dar trep in pent al video, i porche l'alste dar belle faudencia i atri.
1: Sondern noch das Mikrofon, Nadine Kizali. Cette torsa tupe da questa esperienza per te vita personella.
0: Sura dut l'iade a Bologna, chi un po' di passe con nisch compagni, e sura dut ci che la Sonia sa con te, ci che la professura sa con te, de cash event tragic e cash sportuginant dar di il cuore.
1: Gine per stare un momento maggiore emozione per te in tal progetto?
0: Kan ki sun just la stazion u la kiungu du inchel post u la kale ni posizionel ruksa kun la bomba e kan kiungu du cinoms des persones ka pur du la vita.
1: Loren Seppi.
2: Alma sa pü dar bel, dar interessant. Mi ha porta para un grün patuch che ines neanche mai immagini che es pudi succeder. Alma insegna che alma svir la vita, vini minut, vini scons, cioè che in da un minuto all'altro può essere succeduto. Ma la maggior emozione è per me che uno dei dieci nomi di chi è morto, di chi ha portato la vita, cioè di che tra chi c'è in mitung, giovane, che devo studiare e che c'è da ringe da udanice.
1: Kasper, wie das so?
3: In questa esperienza mi tolgo di parlare di questo video, che Lorena ha detto in un momento della sua vita, non sa mai ci può essere, e ci può essere una contra. E questo di Bologna è un esempio del Claire, che non sa mai ci può garantire. E io mi tolgo di parte da fare un'anti, poi da essere contento. Per me è stato interessante, una grande emozione, però mi ha potuto fare questo progetto, è una cosa che non veniva tanto sbagliata di violenza a scuola, e perché il paese a Bologna, io ho dei 5 stelle, la strage, e ho dei giovani che stanno presenti in quel dì, e ho dei della sua aperta storia, è stato un grande impatto per me.
1: Giusto finale, la terza parte del progetto Anni di Piombo con la restituzione, che ho detto in italiano, che lui sa dire che la scuola, la classe che ha fatto per, ha dato reverse, un feedback con del materiale. Sonia, che ha saputo questa parte del progetto, tu che ne vuoi fare di più?
4: Io e bel fatto scialdi pea a questa restituzione, ma mi si proprio di la verità che c'è stata una delle restituzioni più emozionanti che vivo. Udo Gioni che lo Giova che ha scritto una poesia per il 2 agosto e che mi raccava in questo bostel o tanti piccoli sash che c'è stata direttamente scialdi emozionante. E per me scialdi ha avuto la possibilità di vivere una tale emozione su una restituzione. E tan bello è anche stato il video che la quarta ha fatto con genau quella colonna sonora che tocca le proprie ante il fatto.
1: Da grado vai tutto aperto al progetto Anni di Piombo. Il gestione viaggio del passato che non aiuta a possedere quei condi e a mettere in domanda la memoria con più savai. Se tu non pensi al valore di non smontare la moda di vivere da unì in una società più reale e solidale. Ringrazio Sonia Zanotti che si è dedicata a mettere anche questa scommunicativa del corte. Monica Sinonor, sovrastante della Scuola Autos della Valbadia, insegnanti Daniela Dorigo e Fabian Festil, e studenti, per i contributi e samba a tutti voi e a tutti voi che fate in Occunaus. Inant, una bella sera e un saluto con il prossimo argomento da Stefano Zanotti.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Fuori, insomma, ampiamente riconosciuto, e il merito è tanto di questo direttore e emerito, che avete sentito quanto è stato festeggiato. Come?
2: Comunque è bello che abbiamo comunque dato l'occasione ai nostri ascoltatori di esercitarci anche sul piano critico, no? In fondo.
1: Spero anche per l'amore per Schubert, che quello deve rimanere invariato. Ah, una cosa però era uguale, te la dico prima di salutarci.
2: Sì.
1: Papà non ha cantato tutta la sinfonia, esattamente tale quale. Sono dei papà un po' diversi, con le gote che si gonfiano un po' di più, ma guarda, ti assicuro, proprio la stessa cosa. In questa c'è un'italianità, forse, non so, un'abitudine a ritmare, insomma.
2: E anche una conoscenza profonda.
1: No? Sì, della partitura.
2: Il canto.
1: Entrambi dirigevano con la partitura di fronte, ma soltanto come coperta di Linus, naturalmente. Consulente musicale, bene. Gennaro Soldi, dicevo, questo il pubblico non l'ha applaudito, non lo sa, ma qui chi ci ascolta la radio riceve questa musica grazie ai buoni uffici, esattamente, Gennaro Soldi, di Francesco Lanza, il nostro tecnico, e della specializzata di ripresa, con una bellissima camicetta tutta sbrilluccicante, nera e brillantini, che è Valentina Bartolomei, che mi sta aspettando qui e a cui ora restituisco tutti gli ordigni belli però del nostro lavoro, e vi ringrazio moltissimo.
2: Grazie a te, Andrea Penna, alla prossima occasione, grazie infinite. Allora, 22, un minuto e una trentina di secondi qui in Via Asiago e forse anche in altri siti, e quindi noi ce ne andiamo rapidamente nella seconda metà di Radio 3 Suite.

0: Allora, questa nella giornata di oggi non c'è stato soltanto l'appuntamento con Antonio Pappano e con questo concerto all'Accademia di Santa Cecilia, ma un altro avvenimento di quelli che accadono una volta l'anno e che bene o male sono sempre attesi, perché questa mattina è stata presentata in gran pompa la nuova stagione operistica del Teatro alla Scala di Milano, la stagione 2026-2027, e a chi chiedere se non a Gaia Varon di raccontarci come è andata questa mattina. Buonasera Gaia.
1: Buonasera. Eccoti. A te Guido, buonasera a tutte le persone in ascolto.
0: Sì, questo sì. È uno dei riti milanesi, no? Più o meno seguiti anche da lontano, anche poi insomma le novità si sanno anche prima, quindi insomma le rivelazioni sono abbastanza appunto relative, però è sempre un momento in cui la comunità si riunisce intorno al suo teatro e aspetta che cosa accadrà dal 7 dicembre in poi.
1: Certo, anche perché in realtà si tratta di una presentazione doppia. La mattina c'è quella rivolta alla stampa e poi nel pomeriggio, di solito proprio dentro la sala teatrale, c'è quella rivolta agli abbonati, quindi al pubblico vero e proprio. Quindi è vero che è proprio una sorta di piccolo rito ormai, in cui però si mettono in fila anche tutte quelle informazioni che, come giustamente dicevi tu Guido, no? Sono magari già trapelate, alcune in maniera più certa, alcune in maniera più così, appunto sotto forma quasi di pettegolezzo, ma molti dettagli magari non si sapevano, e quindi è comunque interessante. Credo che sia anche l'occasione, se vogliamo possiamo anche così compiacerci un pochino a noi Guido, perché il
0: noi
1: titolo
0: radio,
1: e si sa noi radio noi Rai, volevo essere generosa con l'intera azienda.
0: Sì.
1: Perché il titolo che aprirà la stagione, questa è una delle notizie che già si sapeva, è l'Otello di Verdi, che sarà diretto da Chung, Myung Woon Chung, che con quell'inizio di questa nuova stagione assume propriamente la carica di nuovo direttore di stabile dell'orchestra della Scala, cioè dell'orchestra del teatro, di direttore musicale del Teatro alla Scala, subentrando a Riccardo Chailly. Quindi sarà sul podio ovviamente per l'opera inaugurale Otello il 7 dicembre con la regia di Damiano Micheletto. Queste erano notizie che già si sapevano, ma come ha ricordato anche il direttore di Rai Cultura stamattina durante la conferenza stampa, questo cade a 50 anni dal celeberrimo Otello, che fu diretto allora da Carlo Schlieber con la regia di Franco Zeffirelli, e che anche stamattina è stato salutato e ricordato come il grande esordio del rapporto fra opera e televisione in Italia, anche se detto fra noi le cose non stanno proprio veramente così. Ecco, la prima diretta d'opera dalla Scala, figurati, fu nel 55 con Maria Callas, quindi no. Però è vero che si trattò di un'operazione molto importante, con una progettualità, ecco, che fino a quel momento non c'era stata. Poi c'era la televisione a colori, poi era caduto il monopolio, quindi il servizio pubblico aveva interesse a valorizzare il proprio specifico, per cui insomma questa produzione anche televisiva dell'Otello ha lasciato traccia e si può effettivamente considerare il capostipite di un rapporto importante che appunto arriva fino ad oggi con il Teatro alla Scala, per cui anche questo Otello del 7 dicembre sarà in diretta, naturalmente ripreso dalle nostre telecamere. Bene. E soprattutto ripreso da noi per la parte musicale, le telecamere
0: come
1: fanno capo
0: tradizione.
1: Alla televisione ma come da tradizione siamo noi
0: del resto, che, in quel 76 anche la regia televisiva, no? Fu di Franco Zeffirelli, che si mosse sui due piani, no? Della regia teatrale e di quella televisiva.
1: Sì, detto fra noi è bruttino quell'Otello, ecco. Dal punto di vista della regia televisiva, non lo spettacolo, non mi permetterei mai, però era ancora naturalmente rudimentale, era ancora un linguaggio da sperimentare, da capire, si vede poco, però è una cosa così per fanatici, noi fissati, maniaci, un po' nerd di queste cose come sono io, naturalmente è un oggetto un po' feticcio, anche con tutti i suoi limiti e difetti. E poi c'è Kleiber, va detto.
0: Che è la vera
1: emerge
0: gemma di quell'Otello, naturalmente. Va bene, ma oltre a parte Otello, questo, che cosa troviamo?
1: A parte questo, forse una delle cose interessanti sono i Pescatori di Perle, sì. Le Pêcheurs de Perles, solo perché è un'opera che in effetti in Italia si vede poco e sarà il primo titolo del 2027, con una nuova produzione in questo caso, un nuovo direttore che è Henrik Nanasier e il regista che è Arnaud Bernard, quindi questo è sicuramente uno degli elementi di interesse. Molte
0: Pescatori
1: altre
0: che mancano dal 48, leggevo, dalla Scala.
1: Sì, dal 48, infatti. E comunque non si vedono tanto in scena in generale, no?
0: Certo.
1: Quindi è molto interessante. Poi arriva alla Scala, adesso ve li dico un po' in ordine sparso,
0: sì.
1: John Adams con Nixon in China, che per carità è stato salutato come la Scala finalmente lascia spazio a John Adams, e ci fa molto piacere, infatti, con una produzione che però non è nuova, nel senso non è originale, è firmata da Valentina Carrasco ed è uno spettacolo nato a Parigi, però sarà interessante vederlo in Italia, vederlo alla Scala, e ci sarà Nagano sul podio. E ancora, personalmente, una delle nuove produzioni che io trovo più interessanti, ma fa parte un po' anche dei miei gusti, no? È una nuova produzione del Didone d'Enea di Purcell, sì. Che avrà la guida musicale di Gianluca Capuano, che ci dà grande sicurezza naturalmente, e la regia di un coreografo, Marcos Morau, e quindi sarà interessante anche perché ovviamente darà un taglio molto specifico a quest'opera, alla produzione registica di quest'opera. E
0: forse
1: poi ci sono
0: estrarrà
1: cose.
0: Gli umori legati al Musk, no? Che pure, immagino, non lo so, se è un coreografo, no? Che aderendo a quel genere tipicamente inglese, che poi insomma non viene tanto estratto dalle nostre parti.
1: Infatti credo che questo, infatti anch'io sono incuriosita in questo senso, perché mi sembra che possa essere uno spettacolo che estrae il Musk, ma il fantastico più generale, no? E il trasgressivo,
0: sì.
1: Insomma ciò che in genere invece appunto non ne fa un'operazione sentimentale, come rischia poi di diventare Didone, che ovviamente è uno dei soggetti più praticati dal teatro d'opera, che dir si voglia. Un altro titolo interessante è il Don Quixote di Massenet. Anche questo in una coproduzione con Parigi, ci saranno i Puritani, quindi anche questo naturalmente è stato presentato. Fortunato Antormina, sovrintendente della Scala, ha speso molte parole sulla scelta dei cantanti, che in effetti è un punto importante, l'ha messo in maniera, devo dire, significativa in relazione con la scelta dell'intero gruppo di una produzione, no? Quindi regia, direzione musicale e anche i cantanti, ma evidenziando, ecco, forse uno degli elementi interessanti che poteva emergere in una conferenza stampa, una strategia, almeno una tattica, diciamo così, di scegliere sempre o per lo più una seconda compagnia, calibrandola proprio in maniera tale che lo si consideri una sorta di spazio di crescita per i cantanti, ecco, di costruire un momento, un luogo, un'occasione perché il teatro aiuti la costruzione di una carriera. E quindi questo in effetti è forse anche un po' un dovere, no? di un teatro, di una fondazione, di un ente lirico, come ancora li chiamo io, anche se
0: lo so, non si dovrebbe fare più. Questo denuncia la nostra età, pazienza.
1: Poi che ti possiamo dire? Chung dirige due titoli e l'altro, sì, è ancora un titolo di Verdi, e arriverà quindi a Milano lo spettacolo molto interessante di Barry Kosky, il Macbeth, che ha debuttato però a Berlino, uno spettacolo che nasce a Berlino, ma che sarà molto interessante quindi vedere anche dalle nostre parti, pardon, a Zurigo, volevo dire, non a Berlino. E che altro ancora?
0: Torna anche Chailly comunque, no? mi pare di aver visto.
1: Torna anche Chahi, mm-hmm. Bravissimo, torna Chahi, e questa è un'altra fra le poche nuove produzioni, perché è una Carriera del Libertino, mm-hmm. un Rex Progress di Stravinsky, che avrà appunto la direzione di Riccardo Chahi e anche Casper Holten come regista, quindi un nuovo allestimento. Anche questo si promette, io credo, molto interessante. Poi c'è un certo numero di recuperi, di riprese dalla Bohème di Zeffirelli. Ortombino ha promesso che sarà l'ultima volta e che poi La Scala avrà il coraggio.
0: La mettiamo in soffitta, a proposito.
1: Esatto, di pensare a un nuovo allestimento. Torna però anche il Don Giovanni di Carsen, che un po' alla Scala è diventato un piccolo classico, una piccola tradizione. Ci sarà Vasilisa Berzhanskaya, che verrà in veste di Anna Bolena, e questo insomma, per chi segue la carriera appunto di questa cantante, che è molto interessante, sarà una buona occasione, anche sarà un momento per melomani, diciamo,
0: non
1: così,
0: c'è dubbio,
1: per affezionati delle voci,
0: se non sbaglio, di Francesco Ivan Ciampa, no? Il debutto alla Scala, forse, no? O il debutto nell'opera, adesso non ho ben capito.
1: Il debutto nell'opera. Nell'opera, ecco, sì, sicuramente. E quindi, voilà. È
0: Abbiamo
1: interessante
0: detto quasi
1: anche
0: tutto.
1: La stagione di balletto, mi permetto di dire, certo, molto interessante, come. Che ha diverse riprese, soprattutto di questi balletti che sono l'occasione per mettere in luce le capacità del corpo di ballo intero, ma anche quattro novità interessanti, quindi arriveranno coreografi giovani. Il nome forse più conosciuto è quello di Akram Khan. Ci sono molte proposte anche concertistiche, sono stati reintrodotti proprio come ciclo i concerti di canto che con le arie d'opera. Ci sono molti progetti con bambini, iniziative naturalmente per attrarre pubblico, nuovo pubblico, vecchio pubblico, pubblico giovane, pubblico in età, insomma tutte le cose che si dicono naturalmente
0: nel
1: corso
0: di una... Cosa non si fa per il pubblico?
1: E poi si sono un po' festeggiati, insomma, erano 80 anni quest'anno dalla ricostruzione della Scala.
0: L'abbiamo ricordato anche noi, certo.
1: L'anno prossimo saranno gli 80 del Piccolo Teatro, e quindi anche questa è l'occasione per delle collaborazioni fra le due istituzioni. E così, diciamo, una carrellata l'abbiamo fatta.
0: Sì, tanto insomma, noi ci saremo, Radio 3 c'è sempre, il Teatro La Scala immagino che continuerà ad esserci. Approfitto ancora un minuto della tua presenza, perché come osservatrice, cronista, spettatrice di tanti anni di stagioni scalisere, stamattina c'è qualcosa che ti ha sorpreso positivamente, qualche cosa che invece ti ha deluso, così come tuo proprio atteggiamento personale, se possiamo uscire per una volta dall'oggettività della cronista?
1: Guarda, mettiamola così, te lo do double face. Da un lato sono contenta che qualche novità cominci a farsi strada anche in Italia, dall'altro, diciamo, da quello che dovrebbe essere il più grande teatro italiano, si potrebbe forse desiderare anche un atteggiamento ancora più aperto, ancora più aperto sull'Europa, sulle novità, su quello che sta accadendo. Tutto sommato è una stagione con alcuni elementi di interesse, ma di quelli, diciamo, in cui si viaggia sul sicuro, ecco, i rischi sono pochi. Rispetto ad altri teatri italiani, senza bisogno di spingerci nei teatri del nord, quindi da questo punto di vista, ma forse ormai perché appunto sono blasé, ho troppe aspettative.
0: Non è così, anzi grazie per questo giudizio così limpido e trasparente. Allora, noi sai con cosa ci congediamo, perché siamo così originali? Proprio con un frammento dell'Otello televisivo, diciamo così, anche se in realtà questa è la registrazione in teatro e non dalla televisione, di quell'Otello, per l'appunto diretto da Kleiber del 1976, che almeno, insomma, diciamo, nella Vox Populi inaugura, anche se proprio non è così, il rapporto tra il teatro, La Scala e la televisione. Grazie Gaia, ci sentiremo molto molto presto qui a Radio 3.
1: Grazie a te, buon
0: proseguimento
1: di serata.
0: Buona serata.

0: Il canonico fuoco di gioia dall'Otello di Giuseppe Verdi in questa edizione che dal punto di vista sonoro, l'avete sentito, non è proprio perfetta, anzi è piena di buchi e di limiti, ma quel che conta è il gesto di Carlos Kleiber innanzitutto, che nel 1976 inaugurò la stagione, quindi di 50 anni fa, del Teatro alla Scala, e contemporaneamente inaugurò anche, almeno in maniera sistematica, il rapporto tra la RAI e il teatro milanese, perché fu quella, diciamo così, la prima importante diretta che venne fatta dal Teatro alla Scala con la regia televisiva di Franco Zeffirelli. 22:19 minuti, con qualche minuto di ritardo saluto l'arrivo qui accanto a me di Katia Ipaso. Buonasera, bentornata. Non ci siamo visti lunedì scorso,
1: sì,
0: per via dello sciopero che c'era in corso in quella giornata, quindi recuperiamo un po' rapidamente le cose che volevi proporci, e dopo la Scala ci fermiamo su un'altra grande istituzione culturale italiana, la Biennale di Venezia, e il focus è sulla stagione teatrale della Biennale.
1: Sì, grazie Guido, e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Questa puntata di Teatri in Prova, curata da Lorenzo Popolini e Monica D'Onofrio, verte, appunto, Guido lo accennava prima, sarà un focus sulla Biennale Teatro, in particolare su due spettacoli italiani, perché stiamo parlando comunque di un festival internazionale che è giunto alla 54esima edizione, che porterà a Venezia oltre 200 artisti, 55 appuntamenti, 11 tra produzioni e coproduzioni, 10 prime assolute, 2 europee e 4 italiane. Il direttore artistico è per il secondo anno consecutivo un attore amiamo molto, che William Dafoe, che per appunto la seconda stagione dirige la Biennale Teatro. Il tema di questa edizione è si chiude in due parole che sarebbero un'unica parola ma vengono scorporate: alternative, che diventano alternative. Dice William Dafoe, non esiste un significato preciso poiché l'etimologia può essere vaga o evocativa. L'idea è quella di pensare ad alter come a un cambiamento e a native come alla propria natura, oppure alter come altro e native come la cultura di provenienza. Insomma, ci sono diverse combinazioni, l'immaginario degli artisti si scatenerà, e poi naturalmente anche degli spettatori e dei tanti operatori che sono chiamati ogni anno ad attraversare le calle e le strade appunto di questa magnifica città galleggiante. Noi iniziamo questa puntata ascoltando quello che ha da raccontarci Davide Iodice. Buonasera Davide.
2: Buonasera, grazie.
1: Grazie di essere con noi. Allora, Davide Iodice torna per il secondo anno consecutivo alla Biennale Teatro, perché l'anno scorso aveva incantato con i suoi Pinocchi straordinari, che è appunto una corposa e polimorfa compagnia che è formata appunto dai suoi attori della scuola con cui appunto che ha creato nel 2013 a Napoli. Poi accompagnati in questo caso dai genitori, dai loro parenti, dai loro cugini. Insomma, era stata veramente un'esperienza molto toccante, e da lì William Dafoe decise appunto di richiamare ancora una volta Davide Iodice, questa volta per un progetto site specific. Ecco, quindi di che cosa ci dobbiamo immaginare, che cosa si sta preparando per questo promemoria che nascerà e si svilupperà in un luogo non canonico dal punto di vista teatrale, perché stiamo parlando di un RSA per anziani che sono, diciamo, che vivono un momento della vita in cui vanno progressivamente, diciamo, perdendo la memoria. Forse la perdita della memoria è il tema che caratterizza questo nuovo lavoro. Ecco, questa avventura a che punto è e che cosa si configura, Davide Iodice?
2: Sì, siamo proprio nel pieno della creazione, il momento conclusivo di un laboratorio, di un teatro di prossimità e di presenza che è partito 7 mesi fa circa. L'idea era proprio quella non solo di una produzione, ma di un processo che generasse sul territorio uno spostamento di visione rispetto a delle realtà che non consideriamo, che non tocchiamo, delle istanze che spesso restano silenti. Questo è un po' quello che cerco di fare sempre nei miei lavori. Quando esco fuori dal teatro, e sempre di più esco fuori dal teatro per interessarmi a delle questioni che appunto restano anche nel dibattito nazionale, insomma, delle questioni non totalmente approfondite, evidenziate. Qua il tema è quello della memoria, della dissolvenza della memoria. Si chiama sindrome del tramonto, quella che arriva a un certo punto della vecchiaia, ma è anche il tema è il diritto all'espressione, no? Il diritto di cittadinanza di cittadine e cittadini in uno stato di fragilità. Il laboratorio è una creazione così, cerca proprio di sancire il diritto all'espressione di qualsiasi cittadino e di partecipazione attiva alla vita di un territorio e di un paese. Io cerco di comporre sempre delle compagnie con cui in un dato momento condividiamo un pensiero, esprimiamo un pensiero, un punto di vista sull'esistenza.
1: Ecco. Diceva che il viaggio comincia appunto un po' di mesi fa, comincia a novembre addirittura dell'anno scorso, quindi è

0: della scena, inizialmente forse erano anche un po' perplessi, sprovveduti, no? Rispetto al cammino da fare, e quindi è stato un cammino naturalmente molto delicato per conquistare la loro fiducia. Fra l'altro, appunto, loro, come mi raccontava, la riconoscevano soprattutto dalle mani, perché era inverno, le sue mani erano fredde, le loro erano calde, quindi lei è rimasto nel tempo quello dalle mani fredde, così
1: sì.
0: Davide.
1: Queste
0: donne e questi uomini hanno come questi lacerti, questi brandelli di memoria che affiorano appunto così, non si sa come, non possono essere pilotati. Ecco, come vanno convergendo poi nella partitura finale, quali e assieme a quali materiali letterari o poetici poi alla fine risuonano?
1: Beh, una chiave di azione, proprio di modalità di regia, me l'ha offerta Gabriel García Márquez. All'inizio il prologo con cui accogliamo questa sorta di visita dei parenti allargata alla cittadinanza, chi verrà a trovarci e ad ascoltare queste storie, questa biblioteca umana, direbbe qualcuno. E proprio nel terzo capitolo di Cent'anni di solitudine viene posta la questione dell'oblio. Nel paese di Macondo c'è una epidemia, c'è la peste dell'insonnia, che ha come conseguenza ultima quella della perdita della memoria, dell'oblio. E allora Aureliano Buendía ha questa intuizione e comincia a scrivere dei bigliettini vicino alle cose per ricordarsi cosa sono e poi il loro uso. Ecco, questi piccoli post-it promemoria sono la tecnica che abbiamo usato e che usiamo insieme ai nove performer che mi accompagnano per una sorta di conduzione, regia live di quello che è un flusso, un concertato di folgorazioni. Proprio i lacerti di memoria, come dice lei, arrivano proprio per folgorazione, poi svaniscono e si compongono appunto in una memoria più corale, più collettiva. In questi frammenti di mosaico si intravede il paese, il nostro paese, la nostra storia.
0: Ecco, questi frammenti di mosaico vengono abitati da corpi, da voci, da memorie appunto intermittenti, e cerchiamo quindi di entrare un po' nella temperatura di questo lavoro così delicato, così in filigrana, che è basato appunto su persone che sono in uno stato di fragilità, ma anche di straordinaria bellezza, facendo ascoltare un frammento che dà proprio il senso anche di questo limbo, di questo viaggio che siamo chiamati a fare.
2: La mia vita è stata meravigliosa perché ho avuto
3: ho una storia che, se inizio, andiamo domani all'altro di notte, perché la mia vita ormai è tutto uno.
4: È lunga la mia storia, è molto molto lunga, se inizio da inizio non so quando vado a finire. Mi è successo tante tante cose.
5: Non mi ricordo più tante cose e mi sfugge.
6: Della mia vita sono lunghe le robe della mia vita, perché sì, ho veramente lavorato.
7: La mia vita è stata molto semplice.
8: Gli anni più belli sarebbe simpatico, ma non saprei dove legarmi. Erano dei 15 ai 20, guarda.
9: La mia vita è andata avanti così per un po' di anni. Dopo portavo gli occhiali e ho messo la lente a contatto. La mia vita è stata diversa.

0: venite a contatto. Si rischiarava tutto e li ho portati.
1: Insomma, si inondavano da tutti questi lampadari che a Murano cominciavano a fare. Noi in officina facevamo il fusto, ecco. E mentre a Murano facevano il vetro colorato, una roba speciale. E con tutti questi vetri Venezia si è espansa.
2: Ecco, erano alcune delle voci che sono state captate, registrate durante il diario delle prove di promemoria, che è il non spettacolo, diciamo, questa avventura lirica, poetica, interiore che prenderà vita negli spazi di un luogo particolarissimo che è un RSA chiamata il Centro San Giobbe nel cuore di Venezia, dal 9 al 14 giugno. Quindi nel pieno del Festival Internazionale della Biennale Teatro. Ne stiamo parlando con il regista Davide Iodice. Ecco, abbiamo ascoltato alcune frammenti appunto di queste voci. Noi che cosa dobbiamo immaginare? Cioè, come saranno messe in spazio? Abbiamo capito che ci sono diverse stanze, ci sarà la palestra, il tinello, sì. Lo spazio calmo, sì, proprio il mosaico. Sì, ecco. Sì, sì, sì. E questa...
3: Beh, è un lavoro...
2: Sì.
3: Eh sì, è un lavoro, diciamo, noi abbiamo scelto poi questo luogo in particolare perché c'era già il teatro, cioè c'è un'attività delle educatrici, degli operatori, un'attività protesica, cioè un allestimento delle stanze, appunto il tinello e altre stanze, c'è già un lavoro quotidiano che usa delle tecniche, è un modo di abilitare la fantasia anche come motore attivante della memoria che io ho trovato già come un soggetto drammaturgico, quindi noi entriamo proprio nella vita di questo palazzo e lo attraversiamo accompagnati dai performer che fanno proprio da medium, da mediatori espressivi delle signore, dei signori residenti, quindi sì, dall'ingresso al bellissimo chiostro pieno di fiori che durante tutto l'anno viene accudito, ci sono proprio in questi giorni c'è un lavoro di anche con i familiari che sono molto attivi in struttura, che piantano appunto l'orto con i residenti, c'è un lavoro, c'è una sorta di assolo coreografico nella palestra di fisioterapia, anche lì ho molto mutuato da ciò che quotidianamente fanno i fisioterapisti. Poi si entra appunto in una stanza che ricorda la casa, nella sala delle attività dove si dipinge, e infine quello che abbiamo sentito è un estratto da questa partitura corale di suoni, voci e di azioni in cui i residenti e gli attori insieme mettono in campo un affresco, un mosaico appunto che deriva dall'unione di vari frammenti di vissuti. Ecco, questo dobbiamo questo ci aspetta.
2: È stato molto complicato conquistarne la fiducia, ci sono stati momenti di crisi, momenti di abbandono, momenti di oblio, immagino, ma poi insomma in cui magari bisognava anche ricominciare da capo. Ma ecco, in questi lunghi anni di esperienza al fianco di persone più fragili, persone con disabilità di vario tipo, con persone appunto come lei le chiama appunto gli specialisti della realtà e creature extraordinarie, intanto che cosa ha imparato da loro? Qual è la grande, diciamo, eredità che le consegnano dopo tutti questi anni a fianco, no, nel camminamento così anche a volte silenzioso, immagino, perché non sarà sempre l'atto di parola a prevalere, e poi quali sono invece i momenti di criticità?
3: La criticità sta, appunto, come diciamo anche in Pinocchio, sta sempre nel dopo, cioè sta nel momento in cui l'esperienza termina. Io, ecco, questi processi, devo assolutamente ringraziare la Biennale, insomma, che produce questo, che non è solo uno spettacolo, appunto, è proprio un'esperienza esistenziale oltre che scenica, appunto. È raro avere dei momenti così lunghi, no? di creazione, e lo sappiamo bene con Interno 5, che anche appunto con Pinocchio, con la Scuola Elementare del Teatro, cerca di affermare nella produzione teatrale un tempo più dilatato, un tempo più dilatato. E è stata, e quindi, diciamo, la criticità è proprio, sarà dopo, sarà quando finiremo il 15, già comincia a sentirsi una malinconia, perché poi c'è, appunto, si creano dei legami. Paradossalmente, qui, in questo luogo dove ogni giorno devi essere nuovo, questa è una grande lezione, questo sicuramente hai imparato, no? Questo giorno, appunto, lei citava questa cosa delle manifede, no? Appunto, sì. Dimentico chi sei, dimentico come ti chiami, ma ho impresse delle sensazioni, no? Delle sensazioni fisiche, emotive, che poi alla fine è quello che rimane della memoria anche quando si cancella, no? Tutte le cose che abbiamo raccolto nel nostro promemoria riguardano la sfera affettiva, emotiva, se hai amato, se sei stato amato, hai avuto un'idea, ti sei infiammato per qualcosa. E quello che imparo, che sto imparando, è proprio questa necessità del farsi nuovo ogni giorno. Cioè, io ogni giorno, noi ogni giorno ricominciamo da capo, e è un da capo, però non bloccato, non fissato, non scontato. Devi presentarti a un appuntamento come una persona nuova, attivare un interesse, attivare un'attenzione, una comunicazione. Questa, come teatrante, per me, noi che lavoriamo sulla ripetizione, è proprio un insegnamento assoluto, è uno dei tanti, insomma, delle tante lezioni qui, ma anche nei percorsi fatti in passato. La lezione principale è un attaccamento alla vita, a viverla, appunto, profondamente, anche e con gioia, anche nelle condizioni più disabilitanti, più gravanti.
2: Devo dire trovare che poi... sì, prego.
3: No, dicevo, ecco, questo, trovare, spostare lo sguardo, cioè trovare una possibilità, un orizzonte positivo, ecco, anche in una condizione di estrema difficoltà.
2: Allora, noi ci prepariamo ovviamente ad esserci, a vedere, ad assistere, a partecipare a questa magnifica esperienza. Nel frattempo, avendo tra le mani il copione, devo dire che siete riusciti anche in un'impresa veramente unica, perché non riuscirei a distinguere bene quelli che sono i tracciati delle voci trascritte, appunto, dagli abitanti di questo luogo liminale, i versi dei poeti, le vostre stesse considerazioni. Quindi ne esce fuori una partitura che poi
3: un lavoro di sedimentazione, sì. Un lavoro di registrazione che ha fatto Aida Tagliente in tutti questi 7 mesi, raccogliendo, appunto, le testimonianze dei residenti, delle residenti e degli operatori che vivono a San Giobbe.
2: Bene, allora noi ringraziamo Davide Iodice per essere stato con noi. Grazie,
3: grazie a voi,
2: Davide. Rimandiamo, appunto, a questo appuntamento con Promemoria dal 9 al 14 giugno al Biennale Teatro, e ci salutiamo con un secondo momento dallo spettacolo.
4: Vendevo, avevo una bancarea e vendevo ciabatte. Tutto scacciabatte, zoccoletti, tutte robe così. Avevo proprio vicino al ponte delle Guglie.
5: tempo di guerra, è nel tempo di guerra, perché sono del 33, no? Sì, che proprio eravamo, quando mia mamma è morta, io sono nata a Milano. E dopo sono andata dalla zia a Marghera, ma poi Marghera abbiamo dovuto scappare perché era presa di mira a Marghera, perché c'era ancora le munizioni e allora venivano a bombardare continuamente a Marghera, è stata distrutta.
6: Avevo una camera, un soppalco in alto, che avevo un balconcino. Questo balconcino vedevo e bombe che cascava sulla Marghera. Mi ricordo sempre, andavo a vedere perché eravamo vicini a Marghera, noi abitavamo a Marghera, sentivamo i rimbombi quando cascavano le bombe. E sì, avevo paura. Che altro, c'era un po' giovane, non capivo, ma c'era mamma che aveva paura, perché aveva 10 figli.
1: Piacere di vedere chiaro, no, lo scuro. E naturalmente adesso, poi io sono nato perché è un tempo di guerra, che dopo bisognava stare oscuro anche se c'era il sole fuori. Perché mia mamma, chiudi che passano gli apparecchi. E allora una volta a Venezia con tutti i rumori di un apparecchio, tutti chiudevano perché hanno bombardato Venezia. E qualche scoppio abbiamo sentito anche noi altri, insomma.
2: Ecco, erano alcune voci, alcuni ricordi che affioravano dalla partitura di Promemoria, il non spettacolo, diciamo l'evento comunitario, poetico, lirico, firmato da Davide Iodice come regista e agito, interpretato dai residenti del Centro Anziani di San Giobbe di Venezia, che sarà uno degli eventi della Biennale Teatro diretta da Will Dafoe. E passiamo a un secondo spettacolo italiano. Abbiamo raggiunto al telefono con noi Alberto Colombo Sormani. Buonasera Alberto.
7: Buonasera, grazie mille per l'invito.
2: Allora, passiamo a tutt'altro genere, perché Alberto Colombo Sormani è un giovane regista che ha vinto la Biennale College, che è appunto una delle ramificazioni della Biennale, quella rivolta appunto alle giovani generazioni, e presenta all'interno di questa 54esima edizione del Festival Internazionale di Teatro un suo lavoro molto originale che si intitola Imago Voci. Vocis Space Time in Between, che intreccia la sua vocazione per il teatro con lo studio dell'astrofisica, perché Alberto Colombo Sormani non è soltanto un regista, ma è anche un ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Università La Sapienza di Roma. E intanto, Alberto, naturalmente siamo molto incuriositi da questa sua doppia anima. Ecco, come ha tenuto finora aperti questi due canali e come vanno a risuonare insieme in questo lavoro che debutterà il 10 giugno alla Biennale Teatro.
7: Beh, teatro e fisica sembrano solo all'apparenza due discipline così diverse e inconciliabili. In realtà sono accomunate dalla passione per il mistero del mondo, il mistero della nostra esistenza, il mistero dell'universo, sia questo l'universo dentro di noi o l'universo fuori di noi. E sono anche due discipline che mettono in crisi il modo in cui noi pensiamo il mondo. Mi stupirà sapere quanti fisici sono appassionati di teatro e quanti teatranti in realtà sono appassionati di fisica. Quindi il progetto nasce proprio nel tentativo di aprire delle domande di natura fisica, scientifica, e di permetterne l'esplorazione però nello spazio teatrale.
2: Ecco, Già nella sua dichiarazione di intenti vedo una profonda risonanza con quello che appunto il programma voluto da Willem Dafoe, che nelle sue note, in cui appunto annuncia la natura un po' anfibia, particolare, ma anche se vogliamo proprio alternativa nel pieno senso del termine di questa biennale, dice che gli manca lo spirito amatoriale, non come mancanza di abilità, bensì come terreno fertile in cui il rischio, l'imperfezione e l'originalità possono respirare. È nelle crepe che risiede l'arte realmente unica, non nella levigatezza. Volevo scoprire lavori che nascono da un approccio umanistico comunitario piuttosto che da uno carrieristico commerciale. Naturalmente è una dichiarazione poetica molto precisa. Nel suo caso mi sembra che c'è poco di amatoriale, perché siamo comunque nel campo della di due precise specializzazioni, sia come ricercatore astrofisico che come regista, ma c'è sicuramente un atteggiamento, da quello che possiamo capire, non chiuso, cioè c'è un tentativo di andare verso l'inesplorato, verso la ricerca, verso l'ignoto.
7: Esatto, e anche riprendendo proprio le parole del direttore artistico, comunitario, anche la parola crepa risuona nel nostro modo di lavorare, perché il progetto è fortemente interdisciplinare, o se vogliamo transdisciplinare, proprio perché cerca di rompere i confini delle discipline. E credo che proprio questo processo sia prezioso, proprio perché permette di entrare nelle domande dell'altro. Entrando nelle domande dell'altro, al di fuori della mia disciplina, mi posso spostare da me stesso ed entrare in territori inesplorati della mia esistenza, e così trovare nuovi modi di vedere e percepire il mondo che ci circonda. Quindi sì, ci troviamo assolutamente in linea con la descrizione e la visione di Willem Dafoe.
2: A questo punto farei ascoltare un frammento da Imago Vocis, Space Time in Between.

0: Homo sapiens est homo loquens. Non si parla solo per gli altri, ma anche per se stessi. È questo ciò che ci rende umani, vivi in un certo senso, diversi certamente dagli altri animali. Con le parole possiamo definire, determinare spazio e tempo, conoscere le cause e gli effetti, le ragioni, la ragione del nostro essere nel mondo. Verba fluunt, nec animi pudor retinet. Non senti come vuole uscire? A volte non possiamo trattenere quello che il corpo vuole espellere. Io sono qua con te. Non trattenere la voce. Basterà soltanto una parola.
1: Ecco, e ci siamo immersi anche solo per pochi secondi in questo spazio nel mezzo, Imago Vocis, Space Time in Between, che in prima assoluta debutterà il 10 giugno all'Arsenale, all'interno della Biennale Teatro. È una prima assoluta. Ne stiamo parlando con Alberto Colombo Sormani, che ne è l'ideatore e il regista. I testi sono di Greta Milani e di Alberto Colombo Sormani, con Greta Milani e Greta Tommesani. Visual design Giulia Nespoli e il sound design Daniele Carcassi. Allora, abbiamo avuto appunto così una percezione sonora, possiamo immaginare qualsiasi cosa, che spazio si apre proprio fisicamente negli spazi dell'Arsenale? Che cosa avete immaginato proprio come luogo fisico visivo?
2: L'ispirazione principale del lavoro è la meccanica quantistica, in particolare una sua interpretazione, quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda non è tanto composto da oggetti, da cose separate, indipendenti, ma è composto da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui le cose e noi stessi possiamo manifestarci. E nel lavoro possiamo vedere due figure femminili in scena, in un rapporto che all'inizio ha l'apparenza terapeutico. Una delle due sta insegnando all'altra a parlare, come avete sentito in questo piccolo estratto, ma nel corso del lavoro assistiamo a continue riconfigurazioni del loro rapporto, fino alla decostruzione anche dei loro connotati identitari e umani. Questi due personaggi si trovano in uno spazio sospeso in cui le loro immagini vengono riprese live da una telecamera, la loro immagine è poi proiettata e manipolata in presa diretta da Giulia Nespoli, la visual designer. Stessa cosa succede al sound, aprendo quindi la possibilità di percepire una realtà all'apparenza non visibile. Un testo poi proiettato parla direttamente allo spettatore, invitandolo a guardare la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica, proprio con l'obiettivo di poter percepire questo mondo così strano, assurdo, rarefatto ma incredibile, che è il mondo descritto dalla meccanica quantistica.
1: Ecco, lei tra gli autori di riferimento cita anche Carlo Rovelli e le sue teorie del tempo. Quanto le indagini, i pensieri, i testi di Carlo Rovelli hanno ispirato il suo lavoro, Sormani?
2: I lavori di Carlo Rovelli hanno ispirato non soltanto il mio lavoro artistico, ma anche il mio lavoro scientifico. Da tempo ormai i suoi libri erano stati per me fonte di grande ispirazione, anche un forte stimolo a continuare lo studio della fisica. E mi ha molto stupito come poi siano ritornati, però si siano riconfigurati per essere anche un'ispirazione di matrice artistica. La sua visione, il suo lavoro, la sua poetica proprio è stata di grande ispirazione per me, per l'ideazione del progetto. Non posso che essere riconoscente a Carlo Rovelli, sebbene non abbia mai avuto l'onore di conoscerlo dal vivo.
1: Allora, Kilonova Art, un collettivo di ricerca transdisciplinare, che è il collettivo che lei ha fondato appunto assieme a Greta Milani, Giulia Nespoli e Valeria Torresan. Quale segreto è nascosto in questo nome?
2: Beh, abbiamo parlato prima di comunità e di crepe. Questo è proprio l'obiettivo del gruppo, cercare di esplorare i confini tra arte e scienza attraverso l'arte performativa e le nuove tecnologie. Il nome si ispira proprio a un processo fisico che è la kilonova, l'esplosione che segue la fusione di due stelle di neutroni. Pensate che è l'unico evento del nostro universo in grado di generare l'oro. È per noi quindi un fenomeno di forte ispirazione, in quanto siamo interessati alla collisione tra le discipline nel tentativo di cercare cosa ci può essere di nuovo e di prezioso in questi scontri o incontri.
1: Bene, io direi che ci ha incuriosito sufficientemente, non solo rispetto all'avventura teatrale che si prepara a far debuttare alla Biennale Teatro ed è in ottima compagnia, abbiamo prima ascoltato Davide Odice, ma insomma è una Biennale in cui verrà dato il Leone d'Oro alla carriera d'Emma Dante, quindi insomma è una Biennale molto importante per gli artisti italiani. E come si sente in questo contesto? Salutandoci le chiederei, Sormani.
2: Assolutamente un outsider, ma un outsider molto grato. Non posso fare altro che ringraziare tantissimo il direttore artistico per aver selezionato questo progetto e Biennale Teatro per averlo sostenuto, accettando questa sfida di portare un astrofisico a teatro.
1: Bene, la salutiamo ascoltando un secondo frammento da Space Time in Between.
2: Grazie.
0: Faccio sempre questo sogno. Sono in una stanza tutta vuota, con una luce bianca, molto forte. Sono sola, non c'è nessuno intorno a me e sono piccola così. Mi muovo, cammino, ho i vestiti tutti bagnati. Non la tengo, non la tengo, sussurro. Quando ad un certo punto, uno sparo. Inizio a correre. Lo spazio intorno a me sembra infinito e corro, corro, corro, finché, stremata, mi butto a terra. Apro gli occhi e ci sei tu. La tua faccia, capovolta. Mi guardi, alzi il braccio, hai una pistola, piccola così, e mi spari, puntando alla gola. Parla, mi dici, e io con un filo di voce ti chiedo, sono viva o sono morta? Le pareti della stanza si disfano, si fanno rarefatte, le attraverso. Stai con me, non lasciarmi, grido, ma la voce va via, scompare. Tu mi guardi, tendi la mano e io sprofondo nel pavimento.
1: Ecco, era un frammento da Imago Vocis, Space Time in Between, che è un spettacolo che debutterà in prima assoluta il 10 giugno alla Biennale Teatro. È lo spettacolo vincitore del bando regia 2025-26, lo firma Alberto Colombo Sormani. Ci avviamo, Guido, verso la chiusura di questo spazio. Grazie per lo spazio che abbiamo dedicato, un piccolo affondo, un piccolo focus sulla della Biennale Teatro attraverso le voci, le visioni di due artisti di due diverse generazioni, Davide Iodice e Colombo Sormani. Stiamo parlando però naturalmente di una edizione che sarà ricchissima, che partirà il 7 giugno per concludersi il 21 giugno. Avrà spettacoli da tutto il mondo, dalla Grecia, dall'Indonesia, dal Ruanda, dal Giappone. Arriverà il famoso artista samoano Lemmy Ponifasio, ma assieme a nomi noti ci sono nomi meno noti, che questa è un po' la caratteristica appunto di questa edizione voluta da Will Dafoe. E avremo appunto la nostra Emma Dante, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera e che presenterà anche un suo inedito, I Fantasmi del Basile, che è la prosecuzione di una trilogia che appunto Emma Dante aveva già dedicata al grande autore seicentesco.
3: Quindi dal teatro d'opera torna, l'abbiamo seguita, no? Nelle scorse settimane, torna al suo teatro. Tu andrai alla Biennale Teatro, ovviamente.
1: Sì, la seguirò
3: puntualmente, interamente.
1: Sì.
3: E quindi possiamo aspettarci i tuoi racconti.
1: Lo spero,
3: immagino,
1: proprio
3: molto, molto presto. E grazie, anzi, per questa incursione in due spettacoli, in due figure del teatro, diversissime tra di loro, no? È evidente anche dal loro lessico, dal loro linguaggio, dalla postura. Un autore, insomma, abituato a lavorare appunto in territori liminari del teatro.
1: Esatto.
3: Molto interessante come è riuscito a fare parlare anche queste voci che ci hai fatto ascoltare. Ti arrivano proprio dentro in maniera così molto,
1: davvero,
3: molto forte. E poi invece la raffinatezza anche del disegno, anche concettuale, no? Che ci ha regalato Alberto Colombo Sormani, che non conosco, insomma, ma incuriosisce vedere queste loro prove, insomma, ce le racconterai sicuramente.
1: Grazie
3: a Cata e Paso e i suoi teatri in prova, letteralmente questi sono veramente teatri in prova. E noi adesso invece ci avviciniamo a delle carriere musicali in prova, diciamo così, anche se prove allo stato molto molto avanzato, perché stiamo per entrare nella rubrica consueta del venerdì a quest'ora della notte, dalle 23 alle 24, perché ci dedichiamo alle nostre next gen, alle generazioni future, generazioni di interpreti musicali in particolare, che stanno trovando la loro identità, o forse l'hanno già trovata, perché la si ritrova sempre più presto. Ma insomma, intanto apriamo la porta di Next Gen con questo suono, e l'Allegro assai dalla sonata in Mi maggiore BFV 1035 di Johann Sebastian Bach. Non vi dico ancora nulla, ve la faccio ascoltare e poi riveleremo i nomi degli interpreti.

0: il flauto di Andrea Oliva, il pianoforte di Angela Hewitt, in questo allegro assai l'ultimo movimento della sonata in mi maggiore BFV 1035 di Johann Sebastian Bach. Perché questa è la porta d'ingresso di Next Gen questa sera? Perché Andrea Oliva è tra i molti maestri, devo dire, guardando un po' l'itinerario di formazione della nostra ospite di questa sera. Ve la presento subito perché ha il telefono con noi. Buona serata a Luna Vigni. Buonasera a lei, benvenuta.
1: Buonasera a
0: eccoci.
1: Tutti.
0: Beh, è una bella introduzione questa, Luna?
1: Bellissima.
0: Ci porta
1: sì.
0: direttamente al suo mondo, al suo universo, all'universo dei suoi maestri, delle sue passioni, inevitabilmente. Luna Vigni è ovviamente una flautista, giovanissima, diciamo che non è ancora arrivata alla linea d'ombra, quella dei 30 anni, ecco, la supererà tra qualche tempo, insomma.
1: Sì.
0: Si è diplomata al Conservatorio di Siena, giovanissima, a 17 anni, questo lo possiamo davvero dire, e ha appunto attraversato tante diverse stagioni ormai della musica, la musica da camera, la musica in orchestra, la musica solista, e appunto ad un certo stadio della sua formazione ha incontrato anche appunto Andrea Oliva, che da molti anni è il primo flauto solista dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Proprio questa sera Luna Vigni abbiamo ascoltato Antonio Pappano no, nel concerto, e immagino che Andrea Oliva fosse lì, non lo so, non ne sono sicuro, ma comunque è come se fosse, probabilmente era lì appunto, quindi lo rievochiamo. Adesso arriviamo anche ai suoi maestri, Luna, però a me piacerebbe sapere, come chiediamo un po' a tutti gli ospiti, no, di questa rubrica del venerdì, quando si è acceso il fuoco, e cioè l'istante, se esiste un istante o una serie di istanti in cui questo strumento, insomma, le ha fatto brillare gli occhi, le ha fatto non so, rendere più acuto il senso dell'udito, o insomma quando è nata la passione per il flauto, in sostanza.
1: Certo, ricordo soltanto attraverso i racconti dei miei genitori, perché ero molto molto piccola. E ho sempre avuto una passione per la musica in generale, ho sempre cantato nel coro della mia città, e ho provato l'approccio a diversi strumenti e sono arrivata al flauto sentendolo da un artista di strada nella mia città, nella via principale, che suonava le canzoni dei miei cartoni animati preferiti. E mi sono girata verso mia madre e ho detto: io voglio suonare quello. E questo è stato
0: anni 3, 4,
1: 4, chissà, 5 più
0: 5,
1: o meno. Sì,
0: va bene.
1: Sì, sì,
0: la sua città
1: sì.
0: È Siena, parliamo di Siena.
1: Siena,
0: ecco,
1: sì.
0: Perfetto.
1: Sì, esatto, davanti alla Chigiana.
0: Ah, proprio, ecco,
1: davanti alla Catena.
0: Evidentemente
1: Chigiana,
0: non sì. Casuale il luogo.
1: Esatto,
0: il
1: esatto, sì. E da lì niente, i miei genitori non sono musicisti, ma hanno sempre, diciamo, soprattutto mia mamma, ha secondato un po' questa indole, ha cercato un insegnante, e ho iniziato privatamente con l'ottavino, in realtà, perché al tempo non esistevano ancora i flauti adattabili ai
0: bambini
1: molto piccoli.
0: Mm-hmm.
1: Esatto, e quindi ho iniziato con l'ottavino. E niente, piano piano sono passata al flauto e non ho più smesso, ecco. Questo è.
0: Questo non ho più smesso. Quante ore dedica al giorno a questa creatura che ha tra le mani?
1: Beh, diciamo, adesso appunto avendo anche insomma un lavoro fisso in orchestra, più di prima, nel senso che a parte il lavoro c'è anche lo studio extra,
0: appunto.
1: Quindi insomma sì, diverse ore, ecco.
0: diverse ore
1: sì. Sì.
0: Senta Luna, noi adesso abbiamo in programma, come con tutti gli ospiti di Next Gen, una serie di ascolti che invece la vedono protagonista, e il
1: sì.
0: Primo che vedo qui, che lei ci ha suggerito, rimaniamo ancora nella famiglia Bach, con Carl Philipp Emanuel Bach, in particolare però con questo concerto in re minore per flauto e archi.
1: Sì.
0: Carl Philipp Emanuel Bach è forse il figlio più ingegnoso, più estroso, più
1: sì.
0: Così imprevedibile anche, no? Spesso tra gli altri figli di Bach, come Johann Christian o Wilhelm Friedman, la lega a qualcosa di particolare particolare alla fantasia, all'immaginazione sonora di C.P.E. Bach, come viene chiamato abitualmente, che forse si rileva più si rivela più nelle sue musiche per tastiera, per esempio, no?
1: Sì.
0: Però nel sì. Flauto invece che musicista è questo geniale figlio di Bach?
1: È esattamente così, è geniale. E, ho sempre, insomma, la musica di Carl Philipp mi ha sempre appassionato moltissimo e ha sicuramente un quid ancora più speciale rispetto al padre nei miei riguardi. Ho sempre, dalle sonate per flauto solo al concerto, ci sono anche duetti per flauto, ho sempre amato suonare il repertorio. E ho scelto anche infatti di finire, diciamo, il mio percorso di studio ufficiale suonando questo concerto con l'Orchestra da Camera di Basilea, dove ho finito i miei studi 2 anni fa, e è stato, diciamo, un cerchio che si è chiuso, perché durante, insomma, il mio percorso di studi mi ha sempre accompagnato, mi ha fatto sempre un po' da diciamo sbarra classica nello studio dello strumento, ecco.
0: Lei è interessata anche all'organologia, diciamo così, antica, per quanto si possa, insomma, ritenere tale quella legata a un compositore del tardo Settecento. Le interessa l'indagine timbrica sul flauto prima del flauto, diciamo così, dal punto di vista strettamente?
1: Certo, sicuramente. Sì, entrambi, diciamo, i miei maestri principali, anche appunto il maestro Oliva e il maestro Felix Rengli, sono diciamo esperti di questa musica, quindi mi hanno sempre avvicinato alla ricerca del suono barocco, semplicemente di capire al meglio quello che, insomma, veniva composto a quel tempo. Quindi ho suonato molto Bach, i figli, Wilhelm Friedemann Bach, ho esplorato il più possibile, ecco.
0: Con il flauto traverso moderno, insomma, diciamo.
1: Moderno, e anche da un paio d'anni ho studiato traversiere per molto poco tempo, però ho acquisito un flauto di legno, Bulgheroni, quindi un flauto made in Italy, esatto. dove, tra l'altro, con il quale appunto suono anche del repertorio in orchestra, perché, insomma, amo il suono del legno, il suono barocco e sicuramente rende ancora più speciale un certo tipo, certo, di repertorio. Ecco.
0: Questo concerto, sì, in re minore per flauto e archi lo esegue col traversiere o col traverso?
1: Con il flauto di legno Bulgheroni.
0: Col flauto di legno, perfetto.
1: Sì. E
0: con
1: gli archi... un flauto moderno, ma appunto in ebano.
0: Certo, e con gli archi di Basilea, dunque.
1: Esatto, sì.
0: Benissimo. E allora lo ascoltiamo per intero, anzi no, credo il terzo movimento,
1: terzo movimento.
0: Non sbaglio, sì, ecco, che dura circa 7 minuti, allora con Luna Vigni al flauto in ebano.

0: Se davanti al cognome Bach ci fosse scritto Johann Sebastian e non Carl Philipp Emanuel, questo sarebbe un esempio perfetto di quello che si chiamava stilus fantasticus, cioè quello stile libero, immaginativo, visionario, anti-accademico, no? Che molte volte sì. Papà Bach utilizzava, ma nel quale sì. Anche il figlio di Bach, appunto,
1: non eccelleva, è da meno.
0: Non è affatto da meno. Bene, abbiamo ascoltato questo emozionante, devo dire, travolgente ultimo movimento del concerto in re minore per flauto e archi di Carl Philipp Emanuel Bach con Luna Vigni al flauto d'ebano e l'orchestra d'archi di Basilea. Luna, lei è brava, bravissima, ma non è tanto questo, no? Questa è una constatazione banale e ovvia, ma non è questo che volevo dire. In che misura lei ha coscienza della propria bravura, nel senso, una domanda che cerco di fare spesso ai musicisti, perché sì, il talento, no? Il talento è esplicito, è sorgivo, è naturale, esce fuori con grande. I musicisti di solito non sono così coscienti del proprio fare, del proprio saper fare, no? Ecco, lei, ascoltandosi adesso, proprio in questi 7 minuti circa, no? Sì, che cosa si è detta?
1: Ma è una domanda non facile a cui rispondere, assolutamente. Anche qualcosa a cui non si pensa spesso, no? Di dirsi, lo so fare, sono brava, no? Sicuramente la cosa, la mia misura del fatto di essere brava in questo, nel suonare con la musica, è il fatto che mi diverto tantissimo, ecco. E riascoltarmi anche mi fa piacere, perché sento e ricordo la gioia in quello che ho fatto, ecco. E sicuramente, come ha detto lei, la natura, la musicalità, il talento sono alla base sicuramente della la base anche che diciamo regge la passione, no? Certo, soprattutto certo. Per la musica, per lo studio, eccetera. Sicuramente anche il fatto di trovare lungo la mia strada persone che mi hanno dato valore è stato molto importante.
0: Valore, sicurezza, coscienza dei propri mezzi. Insomma.
1: Esatto, non significa dire brava e basta,
0: certo,
1: ma sicuramente.
0: Magari il contrario a volte.
1: Esatto, la maggior parte delle volte. Ecco. Quindi. Insomma, persone che mi hanno fatto capire che potevo fare della musica il mio mestiere, che mi hanno supportato in questo, e questo è stato fondamentale, ecco, perché è bellissimo avere questa passione, ma è anche molto
0: è un carico
1: esatto,
0: di responsabilità,
1: esatto.
0: Nei confronti di se stessi e nei confronti appunto di queste persone che credono. E esatto. A proposito di queste persone, io vedo qui insomma l'elenco dei suoi maestri, ovviamente a livelli magari diversi di frequentazione, costanza, eccetera, però i nomi come James Galway, Emmanuel Pahu, Silvia Careddu, Andrea Oliva, di cui abbiamo appena parlato, Peter Lucas Graff, Patrick Galois, insomma fanno venire un po' i brividi, no? Per chiunque segua le vicende, no? Della scena musicale europea e non soltanto. Ecco, adesso non le posso chiedere, non le voglio chiedere che cosa ha preso da ciascuno di loro, ma al contrario invece, forse un'altra domanda, lei dirà, ma perché ho incontrato questo signore io stasera che mi fa tutte queste domande strane? No, quando ci si libera dei maestri? Se ci si libera a un certo punto, cioè si prende coscienza del fatto che, ok, benissimo, ho imparato un sacco di cose da questi mostri sacri, no? I nomi di Patrick Galois, Galway, Peter Lucas Graff sono in cima, no, a tutte le nostre classifiche di gradimento. Però a un certo punto si dice, ok, benissimo, ho imparato, però adesso faccio anche un po' da me, o no?
1: Sì, assolutamente, c'è un momento di snodo, diciamo, non so esattamente dire quando, ma probabilmente quando ci si avvicina sempre di più al fatto di essere musicisti, nel senso che le tante esperienze fatte ovviamente ti portano a essere un ottimo strumentista, ma per essere un musicista uno ci deve mettere del suo, ecco, e quindi non può copiare da nessuno, assolutamente, quindi tutte le lezioni prese, le esperienze fatte, gli stili diversi e le conoscenze di maestri diversi portano a un certo punto anche di pari passo con la crescita personale, insomma le esperienze di vita ti portano a dire ok, sono pronto, provo a andare da solo, ecco, e non so se c'è un momento esatto, succede, sì, succede.
0: E ci si incammina su quella corda tesa tra un edificio e l'altro e si cammina da soli, no?
1: Esatto.
0: Sperando
1: si prova
0: di rimanere in equilibrio, ecco.
1: Esatto, sì.
0: Senta, rimaniamo, poi affronteremo anche altri temi, insomma, per il tempo che abbiamo, insomma, abbiamo ancora mezz'oretta abbondante, per esempio il lavoro d'orchestra, ma insomma non voglio arrivare ancora a quello, perché vorrei che ci fermassimo un po' intorno al repertorio, perché adesso è a quello che lei predilige naturalmente dal punto di vista del repertorio, come solista intendo dire, poi in orchestra capita quello che capita, ovviamente, no? Perché lei ci propone l'ascolto di Histoire du Tango di Astor Piazzolla, no? Che è una composizione ormai, insomma, c'è un bel po' di anni sulle spalle, dell'86, se non sbaglio, è fatta di quattro brani per flauto e chitarra, no? Originariamente,
1: esatto.
0: Che poi sono stati arrangiati, insomma, per tante altre combinazioni strumentali. Quindi, che posto ha Astor Piazzolla nella sua formazione e nei suoi gusti musicali?
1: Questo brano l'ho suonato.
0: Strumentali. Quindi, che posto ha Astor Piazzolla nella sua formazione e nei suoi gusti musicali?
1: Questo brano l'ho suonato in diverse formazioni, ho iniziato

0: noi flautisti dobbiamo avere in repertorio e è molto divertente e niente,
1: È
0: ecco, ti dà
1: bello.
0: anche la possibilità di sperimentare nuovi suoni,
1: Certo.
0: ritmi nuovi anche, appunto non è
1: Soprattutto.
0: un pezzo esatto che predilige il suono pulitissimo, è più un pezzo di effetto, di atmosfera, quindi insomma dà modo di sbizzarrirsi abbastanza,
1: Bene, allora
0: quindi
1: cerchiamo di
0: sì.
1: divertirci anche noi. L'arpista è Joost Willems, come si
0: Sì,
1: pronuncia? Non lo so, non ho idea,
0: esatto.
1: più o meno così. Va
0: Giustissimo.
1: bene, insieme a Luna Vigni, allora ascoltiamo una dei quattro brani per flauto e questa volta arpa di Astor Piazzolla da Histoire du Tango.

0: È bellissima l'idea di Astor Piazzolla di ricostruire un po' la storia del tango, no? Argentino dai primi del Novecento a oggi, o comunque fino agli anni Ottanta. Il primo brano dell'Histoire du Tango si intitola Bordel 1900, Café 1930, Nightclub 1960, che è quella che abbiamo appena ascoltato, e Concert d'aujourd'hui, e abbiamo ascoltato appunto Nightclub dal flauto di Luna Vigni e dall'arpa di Jost Willems. E a proposito dei suoni, no? Luna Vigni, sì. Evidentemente la scrittura di Piazzolla, come lei diceva prima, obbliga a uscire un po', no? Dalla zona confortevole del suono bello, del suono pulito, no? Obbliga anche a una ricerca sonora diversa, no? Inevitabile agli sì. sforzandi, eccetera. Lei sa bene, anche se è molto giovane, che negli anni 50, 60, 70 il flauto è stato uno dei mezzi prediletti dei compositori, diciamo, di quelle che una volta si chiamavano avanguardie, no? Nell'inventare certo. suoni nuovi. Se pensiamo a Density di Varese, addirittura risaliamo agli anni 30, se proprio vogliamo. Ecco, certo. lei è interessata a questo mondo, cioè al mondo, diciamo così, della costruzione di un suono nuovo dal flauto, che è avvenuta pur con alterne riuscite, si intende, nell'immediato dopoguerra. Certo.
1: No, assolutamente, diciamo il flauto può essere veramente uno strumento del futuro in questo senso, perché è uno degli strumenti più moderni, quindi sì. di pari passo con la costruzione tecnica e meccanica dello strumento ovviamente va anche la ricerca del suono sempre di più, quindi è fondamentale conoscere le nuove tecniche, nuovi tipi di suono che possono uscire dallo strumento, e veramente si riescono a trovare delle atmosfere magiche, ecco, e viene adottato sempre di più il flauto, sia per pezzi solistici, contemporanei, musica da camera e anche in orchestra tantissimo, quindi è sicuramente fondamentale conoscere gli effetti contemporanei e diciamo sapere approcciarli, ecco.
0: Le piacerebbe prima o poi suonare, se già non l'ha fatto, la sequenza di Luciano Berio per flauto, quella scritta per Gazzelloni?
1: Sì, assolutamente, ecco. l'ho studiata
0: già, ecco.
1: Sì. Bellissimo brano.
0: Sì, obbliga proprio a uno studio, no?
1: Sì.
0: Molto sottile, sì. molto fine, sul sì. suono. Ora, accanto appunto all'attività cameristica e solistica, lei ha praticato molto e sta praticando anche, no? la vita d'orchestra, si è avvicinata sì. attraverso i canonici strumenti, no? Cioè i concorsi, le audizioni, naturalmente ha esatto. alcune orchestre anche molto importanti. 6 anni fa ha vinto l'audizione come flauto solista alla Gürzenich Orchestra di Colonia, e poi sì. ha collaborato con la Fenice di Venezia, con altri ensemble in Italia e all'estero. Nel 21, credo che sia un anno di svolta in un certo senso per lei, ha vinto l'audizione come accademista, si dice, no? presso la Royal Concertgebouw sì. di Amsterdam, e poi in questo stesso anno, no, nel 25 invece, se non sbaglio, ha vinto l'audizione sì. come secondo flauto al Radio Philharmonische Orchestra, no? E nel 26 giusto. La posizione di primo flauto. Allora è una marcia in ascesa, no? Mi pare di capire, sia come posizione sia come importanza, no? Dell'orchestra. Attualmente il suo ruolo in orchestra qual è, Luna?
1: Attualmente ho finito il mio periodo di prova come secondo flauto presso la Radio Philharmonische Orchestra e dal agosto prossimo inizierò il mio ruolo come primo flauto nella stessa orchestra.
0: Mm-hmm. E quindi questo
1: sperando che
0: Amsterdam.
1: Appunto periodo di prova sì, mm-hmm. vada bene, però
0: certo.
1: sì, inizierò con il nuovo ruolo da primo flauto.
0: Da primo flauto. E quindi sì. in qualche la Concertgebouw l'ha lasciata, evidentemente.
1: Sì, il Concertgebouw è stato, diciamo, l'anno da accademista, appunto, sì. è un anno di contratto
0: di prova, diciamo, sì.
1: con l'orchestra, esatto, e è un contratto a tempo determinato uh-huh. e quindi si può soltanto purtroppo suonare una stagione con l'orchestra.
0: Ah, ho capito.
1: Sì.
0: È stata una bella esperienza sì. con questa immensa orchestra.
1: Incredibile. L'anno più bello della mia vita musicalmente è stato veramente incredibile.
0: Anche perché avrei incontrato direttori e solisti di grandissimo profilo, no?
1: Assolutamente, assolutamente, veramente magico e insomma,
0: ha un ricordo,
1: consiglierei a tutti di provare.
0: Ma ci vuole anche assai talento per farlo, altrimenti si rimane dietro la tenda, se c'è la tenda alle audizioni, non lo so.
1: No, è incredibile, come ha detto lei, appunto un anno di svolta, di magia pura.
0: Bene. Allora, andiamo però ancora un po' con ordine e poi toccheremo anche alcuni altri argomenti, se ce la facciamo, mancano 20 minuti, perché ci propone, lei stessa ha scelto, tornando appunto al repertorio cameristico, una pagina abbastanza insolita tutto sommato, e cioè le tre romanze, opera 94 di Robert Schumann, che se non sbaglio sono state scritte per oboe, originariamente,
1: esatto, sì.
0: No? In un anno strano per Schumann, nel 1849, insomma, pochi anni prima in fondo di morire nel 56, però un anno stranamente felice anche nel rapporto con Clara. Questa è una trascrizione sua, vostra, d'autore, d'epoca?
1: No, è una trascrizione ormai, diciamo, integrata nel repertorio.
0: E che cosa,
1: sono sempre più suonate.
0: Sì, certo, ma che cosa trova in particolare di avvincente nella scrittura flautistica di un compositore che al flauto non ha riservato poi grandissime attenzioni?
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, purtroppo è il nostro destino, questo noi
0: lo so.
1: Rubiamo un po' da tutti, è così.
0: Ma c'è una letteratura immensa per il flauto.
1: Sì.
0: Non si
1: no, è un
0: lamentare.
1: Pezzo incredibile, assolutamente una dedica d'amore incredibile, e con il flauto in realtà suona veramente molto bene, a mio parere. E
0: sì,
1: quindi
0: adesso non lo voglio dire perché c'è lei, ma suona meglio col flauto che con l'oboe. Ma comunque,
1: ecco.
0: Adesso mi sbilancio.
1: Non volevo dirlo io,
0: l'ho detto io. Va bene, allora.
1: È un pezzo a cui la mia pianista è molto legata, appunto, ecco. Marianna Tungiorgi, con cui suono questo pezzo. E quindi abbiamo deciso di inciderlo
0: e di proporlo. Benissimo.
1: È
0: un pezzo che è abbastanza lungo, dura 11 minuti e 30 secondi, quindi sì, però ce la facciamo, poi vedremo come concludere. È diviso in tre, naturalmente, sono tre romanze: Nicht schnell in La minore, Einfach innig in La maggiore, e Nicht schnell nuovamente in La minore, al flauto Luna Vigni e al pianoforte Marianna Tungiorgi.

0: non veloce e poi semplice, intimo e nuovamente non veloce. Queste sono le indicazioni dinamico-agogiche che Schumann ha dato a queste tre romanze, opera 94, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Luna Vigni al flauto e di Mariana Tongiorgi al pianoforte, che hanno scrupolosamente, devo dire, osservato questi tre momenti diversi di romanze, quindi di pagine in fondo rapsodiche, no? Che non hanno, che non rientrano in schemi formali troppo rigidi, e voi vi siete veramente abbandonate al flusso del suono intimo, raccolto, oppure invece più denso, no? E quasi eroico in certi passaggi. Cara Luna Vigni, noi siamo quasi alla fine della nostra conversazione e, come lei sa, come Attilio Fortunato le ha chiesto, noi cerchiamo di concludere queste conversazioni con un ascolto che non ha a che fare né con i maestri né con la propria competenza strumentale, ma quello che noi chiamiamo brano caro, brano del cuore. Non riusciamo ad ascoltarlo perché è troppo lungo ormai, ci siamo un po' persi in chiacchiere, diciamo, però lei ha scelto il Langsam dalla Sinfonia numero 3 in re minore di Gustav Mahler. Che cosa la lega allora a questa pagina?
1: Cosa mi lega a Gustav Mahler in generale, il mio compositore preferito in assoluto, e particolarmente a questa sinfonia. È la prima sinfonia di Mahler che ho suonato in un'orchestra sinfonica con la Gustav Mahler Jugend Orchestra.
0: Perché ha avuto anche quell'esperienza lì, certo.
1: Esatto, ho iniziato quell'esperienza e l'abbiamo suonata 12 volte in giro per l'Europa, e ogni concerto è stato veramente un'emozione incredibile.
0: Con quale direttore? Chi era il direttore?
1: Con
0: allora?
1: Jonathan Knott.
0: Ah, Knott, certamente.
1: Ho condiviso con tanti ragazzi, insomma, delle emozioni molto forti, anche lacrime sul palco, e questo movimento è semplicemente mi ha sempre accompagnato nei momenti belli, più duri, e quindi, insomma, certo, mi faceva piacere condividerlo.
0: Va bene, ecco. lo condividiamo in assenza, insomma, però lo immaginiamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ne immaginiamo il suono, è abbastanza noto e conosciuto. Un'ultima cosa ancora prima di congedarci. Lei non vive più in Italia, immagino, no? Stabilmente.
1: Ad Amsterdam.
0: Vive ad Amsterdam. Si meriterebbe un posto in una delle nostre rubriche migliori e più belle, secondo me, che si chiama Expat, quando noi andiamo in cerca di storie, no? Che riguardino persone che svolgono le attività più diverse, che hanno deciso o che comunque hanno dovuto scegliere, insomma, di allontanarsi dal proprio paese. Lei come vive attualmente la sua condizione di expat?
1: Attualmente serenamente, ma è stato un lungo percorso. E sono partita dalla Svizzera italiana, poi in Germania, Svizzera tedesca, e poi sono approdata ad Amsterdam. E sicuramente ovviamente sono molto felice del mio lavoro, anche ho la mia vita privata qui, quindi sono molto felice di essere qui, ma non sempre è stato facile, ecco.
0: Certo,
1: anche per noi italiani credo siamo molto legati al nostro paese, alle nostre radici, però quello che mi dà la musica qui, diciamo, mi riempie, e sono molto felice, e sono serena.
0: Ha una maggiore centralità la musica, no?
1: Nell'ambito
0: della società rispetto alle nostre abitudini patrie, diciamo così, e quindi capisco che si possa trovare assai bene. Bene, Luna Vigni, sono le 23:58, tra poco sentiremo la sigla che ci accompagna verso la mezzanotte, e quindi io spero che lei, insomma, che il ritratto che abbiamo disegnato sia stato moderatamente completo, anche se non lo può essere. Mi piacerebbe chiedere, ma non faccio più in tempo, se lei si sente nel futuro più una musicista d'orchestra o più una solista, ma la lasciamo lì questa domanda, perché se mi risponde andiamo oltre la mezzanotte, però sappia che gliel'ho fatta, ecco.
1: Entrambe,
0: ecco, bravissima, perfetta la risposta, grazie mille.
1: Grazie
0: buonanotte
1: mille
0: allora,
1: a voi.
0: Luna Vigni,
1: buona
0: a presto,
1: serata.
0: Grazie.
1: Buonanotte,
0: a lei.
1: Grazie,
0: a lei. Allora, noi ci avviciniamo davvero verso la mezzanotte. Domani ascolteremo Roberto Devereux alle ore 20 dal Teatro Comunale di Bologna. Ci sarà Renata Scognamiglio qui al microfono. Da lunedì Luisa Santa Cesaria invece prenderà il mio posto. Io ritornerò tra qualche mese a chiacchierare con voi. E allora vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Giorgio ha seguito la regia di questa lunga giornata, e poi c'è Marco Azzori in questo momento al console. Giorgio Polverini, non è che l'ho chiamato Giorgio così tanto per per amicizia. L'amicizia c'è, ma c'è anche il programma. A tutti e a tutte una notte serena.

Eccoci, eccoci qui, benvenute, ben ritrovati nella notte di Radio 3, Abbattiti, un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili, le Natural Vibe di Foreign Dubbers e la voce di Sole vi hanno accolto questa notte con il singolo che si intitola proprio Natural Vibe, è pubblicato da Culture Dub Records. Foreign Dubbers è il duo di produttori bresciani, Joe Zampiceni alla batteria e Gibo Butchers alle tastiere. Qui hanno suonato e registrato dal vivo il rhythm sul quale si snoda il bel groove vocale della cantante reggae Sole. Una notte questa di Battiti che nasce proprio sotto il segno del dub, perché con grande piacere ospitiamo un mixtape curato da Andrea Mazzini, che occuperà buona parte dei nostri battiti notturni. Andrea Mazzini è il fondatore dell'etichetta Real Rock Records, specializzata in roots reggae e dub, label attiva dal 2013 e spesso qui a Battiti abbiamo rovistato nel loro catalogo di 7 pollici e vinili tra musiche originali e curatissime ristampe. Andrea Mazzini è anche il selezionatore musicale della Real Rock Hi-Fi Sound System, che dal 2009 imperversa con groove dub reggae. Il nostro ospite ha preparato un mixtape omaggio alla figura centrale del dub originario, quel King Tubby che ha dato vita nei primi anni 70 ad una vera e propria rivoluzione sonora i cui effetti arrivano sino ai giorni nostri. E lo stesso Andrea Mazzini presenta così la sua selezione. King Tubby è stata una delle figure chiave dello sviluppo musicale del Novecento, nato a Kingston in Giamaica, ha contribuito alla nascita del dub grazie alla sua intuizione nel rielaborare la sezione strumentale delle produzioni reggae. Tubby aveva il suo sound system, King Tubby's Hometown Hi-Fi, ed era anche costruttore, riparatore di amplificatori per gli altri sound system dell'isola, e questa conoscenza approfondita della parte elettronica dell'epoca a cui la sua abilità di elaborare il suono in una maniera unica. Il tutto, cioè l'evoluzione della musica dub, la rivoluzione anche del ruolo di ingegnere del suono, partì da una piccola stanza nel quartiere di Waterhouse, dove King Tubby iniziò a lavorare sia sulle parti vocali sia sugli strumenti solisti, con quest'uso magistrale di delay e riverbero, con l'enfasi percussiva di basso e batteria. I mix di King Tubby iniziarono a circolare e così la maggior parte dei produttori reggae a lui si rivolgevano per avere questo particolare trattamento sonoro, tanto che nel suo studio transitarono Bunny Lee, Lee Scratch Perry, Vivian Jackson, Nine The Observer, Keith Hudson e tanti tanti altri. Per la selezione di questa notte Andrea Mazzini, che ringraziamo calorosamente, si è basato su registrazioni rigorosamente in vinile e si è concentrato sui mix di King Tubby realizzati tra il 1973 e il 1976, anni fondamentali nei quali c'era proprio lui, King Tubby, dietro al banco del mixer. E allora è tutto pronto, vi ricordo che per riascoltare in streaming la puntata la trovate su RaiPlay Sound seguendo la pagina di Battiti, e che la scaletta dettagliata la trovate anche sulle nostre pagine Facebook Battiti Radio 3. Ora buon ascolto con King Tubby of the Controls, 1973-1976, il mixtape curato per noi da Andrea Mazzini di Real Rock Records.

super cool, il 12 pollici firmato Bon German and King Tubby, chiude così il super cool, il 12 pollici firmato Bon German and King Tubby, chiude così il mixtape curato da Andrea Mazzini di Real.

tragica scomparsa, King Tubby ucciso davanti casa, di ritorno proprio da una session registrata nel suo studio di Waterhouse. E allora Battiti finisce qui, grazie ancora al curatore di questa notte, il fondatore di Real Rock Records, Andrea Mazzini. Grazie a voi per l'ascolto, vi ricordo di saccheggiare Rai Play Sound e la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 per riascoltare la puntata e trovare tutte le informazioni dei brani suonati questa notte. Per i saluti invece torniamo ai giorni nostri, torniamo ai 7 pollici targati Culture Dub Records e ai Rhythm, creati questa volta dal giovane produttore francese originario di Strasburgo, Flow Bees. Underground Kingdom Mix Dub 2 con Battiti, che torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Giacomo Gorzanis, Duca vi voglio dir, basciami con sa bocca. Ensemble La Lira, Pino De Vittorio, voce, Bor Zulian, chitarra rinascimentale, Domen Marincic, viola da gamba. Fabio Accurso, tamburello, Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato Duca vi voglio dir, Basciami con sa bocca, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce, Bor Zulian, chitarra rinascimentale, Fabio Accurso, tamburello, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Gioachino Rossini, Otello, Sinfonia dall'Opera. Orchestra Academy of St. Martin in the Fields, Neville Mariner, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Gioachino Rossini Otello, Sinfonia dall'Opera, Orchestra Academy of St. Martin in the Fields, Neville Mariner, direttore.
1: Giovanni Gabrieli, sonata tredicesima a otto voci, Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Giovanni Gabrieli abbiamo ascoltato Sonata tredicesima a otto voci, Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini.
1: Jacques Offenbach, La vie parisienne, ouverture, Filarmonia Orchestra diretta da Neville Mariner.

0: di Jacques Offenbach avete ascoltato La Vie Parisienne, Ouverture, Filarmonia Orchestra diretta da Neville Marriner.
1: Pablo de Sarasate, romanza andalusa, opera 22. Violinista Isaac Perlman, pianista Samuel Sanders.

0: Di Pablo de Sarasate avete ascoltato Romanza andalusa, opera 22. Violinista Isaac Perlman, pianista Samuel Sanders.
1: Robert Schumann, Gesänge der Frühe, opera 113. Maurizio Baglini, pianoforte.